0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

is in love with herself.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: the wreckage of Malaysian Airlines MH17.
1: Radio Citaperta.it, la tua radio online.
2: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

consiglio?

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.
2: Never will again.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: also, tomorrow is our 1 year anniversary. Who's going to be here? We will celebrate tomorrow. Anthrax, 1 year anniversary for you and us tomorrow. Yeah, the soldiers of metal!
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
2: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Stai ascoltando The Power Night solo su radiocittaperta.it. Drop it, Buster.

0: Artista la vista la conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista!

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Ascoltatori di Radio Città Aperta, buongiornissimo a tutti voi da Radio Città Aperta e da Chameleon, il vostro programma condotto dal vostro follissimo conduttore Domenico Mizzu Carrara. Oggi è giovedì 8 ottobre, sembra un gioco di parole, 8-10-2026, e ieri 7 ottobre 2026 diciamo che è entrato l'autunno. Quando si dice non esistono più le mezze stagioni, non è vero, perché l'autunno è arrivato adesso. C'è stata una pioggia ieri incredibilmente romantica. Stavo a casa e sentivo questa pioggia che batteva forte. Ed oggi il buongiorno è stato uguale. Mi piace quando ottobre si fa sentire in questo modo, perché nel pomeriggio ancora io mi lamentavo del caldo che si fa ancora sentire, ma tra poco diremo basta al caldo, anche perché le nostre notti sono già con la copertina leggera, ma è presente invece che quel condizionatore che cercava di riparare quel maledettissimo caldo estivo datato 2026, e spero possa essere solo relativo al passato, anche se sembrerebbe che di anno in anno vada sempre peggiorando. Speriamo ci sia una soluzione, anche se la soluzione sarà quando si camminerà di più a piedi e meno con le macchine e quant'altro, insomma, relativo al miglioramento atmosferico. Io voglio ricordare che nel 2020 gli animali si sono ripresi il loro spazio, perché addirittura nelle città, per quanto era pulita l'aria, sono tornati tanti animali. Quindi secondo me ci vorrebbe un lockdown, cosa che l'essere umano non vorrebbe mai e poi mai, però occorrerebbe per modificare la temperatura, l'aria atmosferica, altrimenti ci prendiamo, insomma, questi tuffi di ghiacciai che si scongelano, si buttano nel mare e fanno i danni che hanno fatto al confine tra Tibet in Tibet, adesso non mi ricordo quell'altro stato. Comunque il buongiorno oggi è stato un po' così chiacchieroso a Chameleon in questa giornata dell'8 ottobre 2026, giusto per darvi il buongiorno. Ma adesso parliamo di musica, perché anche col buongiorno e anche con la musica a Chameleon c'è un grande buongiorno, e cominciamo con i Red Hot Chili Peppers con questo brano che si intitola Can't Stop, spero di averlo pronunciato bene. Can't Stop, sì, l'hai pronunciato bene. Allora andiamo ad ascoltarlo, e il buongiorno inizia su Radio Città Aperta con Chameleon.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Ed un inizio esplosivo con Can't Stop dei Red Hot Chili Peppers, datato 2002. Signore e signori, il tempo passa e quella musica mi entrava nelle vene in quel periodo, ricordo benissimo. E cominciamo, anzi continuiamo con la grande musica per come possiamo dire, non lo so, per sintonie, per accoppiamento di musica, no, no, vabbè.

con il brano che sta per venire adesso, ovvero Mezcal dei Labra Brothers, che richiama un poco anche lo stile dei Red Hot. Adesso vediamo se mi sbaglio, comunque potete dire la vostra al 340 1974 438, perché quando preparo la scaletta cerco di trovare delle qualcosa in comune dal punto di vista musicale. Allora vediamo se ce l'abbiamo in Mezcal dei Labra Brothers.

forse un po' la voce richiama quella dei cantanti delle Hot Chili Peppers, però mi piace creare appunto una scaletta lavorando con la mia fantasia. Il 340-1974-468 è libero per dare la vostra e contribuire a modificare appunto la scaletta. E adesso passiamo a questo pezzo invece di Aubrey Logan, tra i miei preferiti, che c'ha questo sound invece bossa nova, Running in the Hills.

questo meraviglioso brano cantato da una delle mie cantanti preferite, Aubrey Logan, che oltre ad essere una grande cantante è anche una trombonista. Infatti il pezzo che sta partendo adesso inizia proprio col suo strumento, non è lei che canta. Il brano è di André de Shields and Ed Stowan Original Band, Original Broadway Company. Once upon a time there was a railroad line. Road to Hell.

0: Road to Hell, celebre canzone d'apertura del musical Headstone, scritta da Nee Mitchell e interpretata originariamente dall'attore André De Shields nel ruolo di Hermès. E adesso voglio ricordarvi una canzone, o meglio, voglio ricordarvi un brano. Compro una vocale. Allora, voglio, perché sto cercando di guardare, ecco, alla fine di questa canzone, quindi faccio due cose contemporaneamente e da uomo non sono capace. E quindi dico, voglio ricordarvi adesso una pubblicità che è ambientata in un periodo caldo, in un paese molto caldo, dove ci sono delle persone che lavorano e si soffiano con le mani perché sono sudate, fanno molto caldo, fa molto caldo, e allora chiamano un tecnico che ha una cassetta degli attrezzi, e tra gli attrezzi dentro questa cassetta c'ha un pacco di gomme che sarebbe il prodotto che veniva sponsorizzato in quel periodo, al che prendono un confetto di questa gomma da masticare, smontano il condizionatore e dentro il condizionatore c'è un uomo a cui danno questo confetto, che essendo un confetto al gusto di menta comincia a soffiare, rimontano il condizionatore, e così il condizionatore è stato riparato. E questa canzone e questa pubblicità ci aveva una canzone che è molto molto interessante, molto simpatica, Miss Ghost Goes to Town, e loro sono The Five Jones Boys.
1: Who's there? Who's there? Up there on the stair. Beware, beware. I hear somebody coming up on his toe. Oh, look, there he goes. Why, Mr. Ghost is going to town.

E questo invece è un brano che riprende una scena bellissima di un film, ed è un classico perché con la tecnologia di oggi si vede in tanti social, viene riproposta addirittura con musiche moderne, ma stiamo parlando di Laurel and Hardy, Staglio ed Olio in italiano, che improvvisamente in una scena del film sentono questa canzone e ballano. E questa è la canzone originale, naturalmente, che si intitola At the Bell, That's All.

0: E dagli anni 20 o 30 andiamo un po' più avanti, però rimanendo sul genere, su un genere sempre jazz, Nicole Zuraitis e Christian McBride, con questo pezzo molto interessante da condividere qui a Radio Città Aperta, a Chameleon, che si intitola His Demon Is a Devil Is a Doll.
1: He doesn't love me like he should.

E questo pezzo interessantissimo, o perlomeno anche la reinterpretazione di questo pezzo, perché originariamente, scusate, mi sono mangiato la pera e mi è rimasto il, ecco, così mettiamo la musica e non si sente il rumore della pera, buonissima, perché sono a dieta, signori, quindi devo mangiare la pera altrimenti svengo. Dicevo, questa canzone è una canzone famosa interpretata da Betty Hutton, che però io invece vi ho fatto sentire la versione di Nicole Zuraitis e Christian McBride. Adesso, rimanendo su questo genere, io vorrei farvi sentire due chicchette che tra parentesi c'è una relazione tra di loro, ovvero ascolteremo prima Diana Krall che va a magistralmente reinterpretare il brano Just the Way You Are, originariamente registrato e composto da Billy Joel e poi ripreso da Barry White, e abbiamo la versione che sentiamo tra pochissimo di Diana Krall, per poi arrivare ad Elvis Costello, che è il marito di Diana Krall, con Such Unlikely Lovers, brano di Burt Bacharach, presente nel disco appunto di Elvis Costello che canta Burt Bacharach, dove ci sono una serie di canzoni tutte scritte dal compositore che è venuto a mancare qualche anno fa, Burt Bacharach appunto, reinterpretato nella versione di Elvis Costello. E ho tirato fuori questo pezzo che si intitola Such Unlikely Lovers. Quindi andiamo prima a sentire Just the Way You Are nella versione interpretata da Diana Krall e poi sentiamo il marito Elvis Costello che va a cantare un pezzo di Burt Bacharach che si intitola Such Unlikely Lovers. Pare di aver detto tutto e forse ripetuto pure. E allora non resta altro che partire con la musica e tre.

Che canzone bellissima, che interpretazione bellissima, lei è Diana Krall. E adesso passiamo, come detto e ridetto anche, a Elvis Costello, che comunque anche lui ha scritto questo pezzo, Such a Lucky Lovers, con Burt Bacharach. Quindi la scrittura è stata di entrambi, è giusto dirlo. Perché poi nel disco Elvis canta Burt Bacharach, ha inserito questo, dove comunque c'è stata anche la sua penna. E noi l'ascoltiamo.

E io mi domando, no, con questo tipo di musicalità, ma come si fa ad arrivarci? E la grandezza comunque di Bart Bacharach ed Elvis Costello. Io passerei ad un altro brano, ma prima vorrei dire che io mi domando, no, ma come fai a conoscere queste canzoni, queste, me lo domando tra me e me, no? Perché devo tanto a coloro che in passato ascoltavano questa musica in mia presenza. Lo dico spesso che quando lavoravo nel ristorante dove stavo prima di venire qui a Roma, c'era un livello di musica molto raffinato, molto bello, tra cui questa musica, in particolar modo adesso Elvis Costello e Bart Bacharach, che poi io ho sviluppato approfondendo e ascoltando altri generi, altri autori e vi dicendo, però questo in particolare, Elvis Costello e Bart Bacharach, mi aveva colpito. Avevo addirittura preso il disco, ascoltavo tutte le canzoni del disco ed erano ballate molto romantiche, molto belle, molto morbide. E questa è una delle esperienze positive, insomma, una delle tante, naturalmente, però questa è una di quelle che mi porto da quando lavoravo al ristorante. Ognuno si porta le proprie ed è interessante quando ci sono cose fuori dal settore, nel senso che dice io ho lavorato nella ristorazione e una cosa bella è ho imparato a usare il coltello. Invece è bello quando poi ci sono altre cose, come ad esempio questa di aver ascoltato della musica che poi l'hai portata per un altro utilizzo fuori dal settore in cui si lavorava. Ecco, dopo questa chicchetta io passerei a Share the Night, Michael Daughtry and Ionel Lawrence, che continua secondo me il tipo di musicalità che c'era nel brano che abbiamo appena ascoltato, ma vediamo se è una mia illusione oppure è realtà. Naturalmente potete dire la vostra al 340 1974468. Colgo l'occasione per salutare Gloria, che da tanto che non si fa sentire e oggi mi ha scritto buongiorno.

e dal 340-1974-468 mi scrive Gloria e mi ringrazia per non averla chiamata ex Galeotta, perché ormai è passato. Lei è uscita dal carcere, è uscita da ogni obbligo, ha pagato tutto e adesso lei lavora, è assistente alla poltrona, guadagna bei soldi, sta bene e può ascoltare Camelli.

E vorrei parlare un poco di intelligenza artificiale, perché il brano che abbiamo sentito prima di questo era un brano creato con l'AI. Devo dire la verità, io non so perché, sarà che mastico musica e tanto da poterla lavorare, sperando. Percepisco quando c'è qualcosa di vero e quando no, perché comunque io l'ascolto la musica AI e percepisco, capisco, poi magari riconosco pure anche grazie al nome, perché c'è questo Slick Krugers che forse l'avrò risentito più volte, risuona, sono andato a vedere e comunque

ed è artefatta. Secondo me si sono un po' sgamati a furia di proporre tutta questa musica con l'AI. Fortunatamente si comincia a distinguere, a capire la differenza, perlomeno noi che lavoriamo, noi del settore, possiamo pur dire che forse riconosciamo la differenza. Comunque, se ci fate caso, c'è. Vabbè, adesso noi passiamo ad un altro essere umano vero e non all'intelligenza artificiale. Da questo pezzo un po' ipoppeggiante passiamo ad un altro, ecco, ancora di più, che si intitola Rolling the Dice. Lui è Mike Wells.

E siamo arrivati all'ultimo brano della prima ora, andiamo adesso ad ascoltarlo prima di mandare la pubblicità che separa la prima dalla seconda. E questa prima ora della puntata di oggi, giovedì 8 ottobre, è stata una scaletta di musica con qualche aneddoto. È come se mi stessi giustificando, invece non devo farlo, perché non sentendo le critiche, non sentendo i messaggi scritti al 340-1974, è come se abbia fatto qualcosa di sbagliato. Invece no, ma mi impegnerò a rendere ancora più ricca la seconda puntata, perché comunque si è un po' più stanchi e quindi abbiamo bisogno di qualche aneddoto che vado a cercare durante la pubblicità che separa la prima dalla seconda ora, appunto. E vi lascio con questo pezzo di Mario, che però è scritto con la Y e la J. Non mi va di dirle Marigio, non mi piace. Allora lo chiamiamo Mario. Mario. Allora ascoltiamo Mario con Live Too Soon.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online. Artista, la vista, la conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista! Hasta la vista!

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

Naughty Boy e Sam Smith con La La La. Volevo dire che probabilmente io, quando ho annunciato Live Too Soon di Mario, e poi sento la voce di una donna, probabilmente Mary Jo. E questi sono i Sidewalk Driver con Rich Boyfriend.

Ed eccoci qua con Daft Punk e la loro Get Lucky, molto gradita, e lo sapevo, perché quando ho messo la canzone La La La, la nostra Barbara, la motociclista, mi scrive: adoro La La. E allora io dico: vabbè, allora vado a mettere pure questo pezzo che probabilmente gradirà. Ed è lì che scrive: comunque ti stiamo ascoltando tutti al lavoro. E poi scrive: no, vabbè, oggi mi vizi, adoro anche questa, adoro Daft Punk, Get Lucky, la adoro. E io adoro te che mi fai conoscere ai tuoi colleghi, che mi fa venire la pelle d'oca pensando... Che bello, pensando che metti il mio programma, quindi i tuoi colleghi stanno ascoltando Chameleon connessi su Radio Città Aperta. Beh, c'è una differenza tra le persone che scrivono al 340-1974-468. Pensate che una mi scrive per dirmi: comunque non è la seconda puntata, la seconda parte del programma. Va bene, grazie, grazie. Apprezzo la gente, io sono permaloso. No, non sia mai. E quindi c'è differenza tra la gente che coglie gli errori e la gente che invece li mette nel calderone, considerando l'intrattenimento che è fatto sia di difetti, perché comunque sono da solo, gestisco tante cose con un unico cervello maschio e quindi alla fine c'è la musica che mi salva, ecco perché metto alcune chicche come questa, ad esempio dei Daft Punk, che si intitola Get Lucky. E adesso vediamo che cosa ho io per voi, perché poi tendo a mettere anche canzoni, sì, anche canzoni in particolare. Questa canzone che mettiamo adesso è datata 1976, quindi quest'anno compie 50 anni, ma guardate come si mantiene bene, perché mi è capitato di sentire questa canzone reinterpretata. Perché quando una canzone è bella viene presa dai moderni, degli artisti moderni, insomma, e si tende a rendere la vita di questi brani ancora più longeva. Ma non c'è bisogno comunque di reinterpretazioni, perché vive a lungo già con la sua interpretazione, ovvero quella di Candy Staton e la sua Young Hearts Run Free, brano bellissimo, come abbiamo detto, datato 1976.

Candy Staton con Young Hearts Run Free, brano del 1976, quest'anno sono 50 anni e questo genere pop disco è stato anche ispirato da brani che in quell'epoca andavano fortissimi. Prima di annunciare il brano che sta per arrivare, è datato 1975, quindi prima ancora della pubblicazione del brano che stiamo ascoltando adesso, voglio ringraziare sempre Barbara che sta facendo ascoltare questo programma ai suoi colleghi. Però io, ecco, volevo soltanto dire che se voi avete intenzione di ascoltare un brano che più gli si addice, perché io ho una scaletta e mi organizzo in base ai gusti e in base a quello che mi viene ispirato, però se avete voi un brano che vi ispira, anche che viene ispirato da questa musica che vi propongo, che comunque spazia da genere a genere, potete richiederlo al 340-1974-468, perché se indovino magari il brano che vi piace è una pura coincidenza, però mi farebbe piacere che anche gli altri siano di vostro gradimento, e affinché questo possa accadere potete scriverlo al numero 340-1974-468 in modo che il programma prenda la forma che a tutti voi piace, ecco, compresi i colleghi di Barbara che stanno ascoltando. E allora, rimanendo nel genere disco pop di quell'epoca, anni 70, proponiamo gli Hot Chocolate con You Sexy Thing.

Ed intanto che le colleghe, i colleghi della nostra Barbara decidono il brano in comune da richiedere al 340-1974-468, naturalmente questo invito è aperto a tutti coloro che vogliono ascoltare un brano di loro gradimento, quindi in questo caso Barbara e i suoi colleghi. Intanto che decidono, io propongo questo brano degli Heavy che si intitola Short Change Hero.

e alla fine si sono decisi a proporre questo brano. Un brano che io conosco perché andavo a scuola, del 1996, e di anni ne avevo 18. Nasce il 18 marzo questo brano dei Prodigy, che ha come cantante Keith Flint, classe 1969, che però il 4 marzo del 2019 ha deciso di farla finita, lasciando come eredità questo uno dei tanti pezzi che con i Prodigy ci hanno lasciati e che ascoltiamo qui su Radio Città Aperta, gentilmente richiesto dal gruppo dei colleghi di Barbara.

Ed eccoci tornati in studio, riprendiamo le dimensioni del nostro programma, perché questo genere di musica è molto gradevole. Io lo ascoltavo, però tendenzialmente il genere di musica che propongo nel mio programma è un tantino diverso, ma canzoni come questo, che ci dà una bella adrenalina e una buonissima energia, vengono pure condivisi, soprattutto se vengono richiesti al 340-1974-468 da un gruppo di colleghi che esultano non appena io propongo, cioè non appena io condivido il brano che loro mi hanno proposto. Chiudo questa parentesi dicendo che appunto il cantante dei Prodigy, Keith Flint, ha deciso di farla finita il 4 marzo 2019. Dico questo perché il 4 marzo del 2019 invece moriva Luke Perry per un male che probabilmente lui non avrebbe voluto, e io mi ricordo questa cosa in quel periodo, dove c'era qualcuno che desiderava la vita e qualcuno invece che l'ha interrotta. Se avesse potuto cederla sarebbe stato bello, però purtroppo è solo fantasia. E Luke Perry invece era leggermente più grande di pochi anni, di 3 anni, era del 66, 11 ottobre 66, pensate, tra qualche giorno avrebbe compiuto tanti anni, avrebbe compiuto la bellezza di quanti anni? Ma tanti, 58 anni? No, 60 anni, pensate, capite? Eh sì, perché il tempo passa, E volevo dire questo, appunto, io mi sorprendo certe volte perché è tutto all'improvviso. Bene, comunque ringrazio anche l'equipe, il gruppo di colleghi di Barbara, che hanno detto che sono un mito, troppo buoni. E adesso ci accingiamo verso la fine con una carrellata di brani che corrisponderebbero al genere che preferisco io, però rimango sempre aperto e disponibile a condividere i brani che mi propongono gli ascoltatori, perché comunque questo è il vostro programma, io lo conduco soltanto. E allora, dato che ci sto seguendo una serie televisiva sulla Rai che mi piace molto, perché parla di persone che hanno la disabilità, che vengono accolte in una scuola dove lì tirano fuori il meglio di loro, perché la disabilità non è un limite, come spesso come gli altri pensano, ed è proprio la tendenza a tirar fuori il meglio, distruggendo l'idea che la disabilità sia un limite. L'attore principale è Raoul Bova e mi piace tantissimo, e naturalmente se durante il film c'è una canzone straordinaria, che faccio? Non la porto, la propongo, la condivido, ed è qui che vi faccio ascoltare Steal Your Heart di Matthew Grant.

Ed abbiamo ascoltato un brano moderno, però sullo stile molto retro, perché si percepisce tantissimo la provenienza degli anni 70 di quel dell'America, di quel periodo. È una voce che mi viene da unire, da attaccare, è quella di Bobby Womack, cioè la prima che mi viene, da cui molto probabilmente si è ispirato, ed è lì che andiamo a confrontare, ve la faccio ascoltare, la voce di Bobby Womack nel brano I'm a Midnight Mover. Vediamo se mi sbaglio.

Mamma e Midnight Movers. Generalmente questo pezzo io lo conoscevo reinterpretato da Wilson Pickett, invece l'abbiamo ascoltato da Bobby Womack, e allora da Wilson Pickett andiamo ad ascoltare un altro pezzo per rimanere un po' su questo genere e avvicinarci verso la fine, perché questi personaggi li posso pure elencare. Sono alcuni di quelli che hanno costituito un impero in quel periodo che è rimasto negli anni che sono venuti dopo. Infatti abbiamo Bobby Womack, Wilson Pickett, vi propongo All Green, Esther Phillips, giusto per rimanere questi ultimi 13 minuti che spero gradiate con questa musica ispirata appunto da Matthew Grant, la sua Steal Your Heart, presente nel film che la Rai vi sta proponendo, però vi devo dire il titolo del film, quindi intanto andiamo ad ascoltare Something You Got di Wilson Pickett per rimanere su questo genere, e vado a cercare il titolo del film che ce l'ho, però per evitare vado a cercarlo, così appunto evito una gaffe. Ma Something You Got è il titolo del brano e Wilson Pickett è la voce graffiante che ascolteremo adesso.

speriamo che Barbara e i suoi colleghi stiano ancora ascoltando, perché adesso vorrei parlare di un qualcosa, ecco, un qualcosa che mi prende, che si può, volendo, collegare al brano che ascoltiamo tra pochissimo. Perché? Perché io, dato che ho gli ascoltatori, che potrebbero essere, appunto, se continuano ad ascoltarmi, i colleghi di Barbara e Barbara, così, avendo l'audience, posso parlare di un qualcosa che mi preme, ovvero l'amore. Perché mi è capitato di parlare ieri con un'amica che ha più di 50 anni, questo è importante, come ha più di 50 anni, e dice: non vedo l'ora di vedere la persona con cui ho un rapporto, il mio compagno, e la persona di cui sono innamorata. E mi parlava di questa cosa. Io sentivo delle vibrazioni bellissime e pensavo: ma guarda tu quanto è potente l'amore, perché noi fingiamo di non darle l'importanza, di non dargli l'importanza che merita. Ma l'amore è come la prima cosa che uno vuole mettere nella vita, poi non la trova e allora guarda gli altri e dice: ma se l'ha trovata questa persona dopo i 50 anni, io che ce n'ho 47, allora la posso trovare, no? Perché a un certo punto butti la spugna, no? Per tanti motivi, magari perché dici: vabbè, avrò dei coetanei, li vedi, vecchietti sono i coetanei, pure tu sei vecchietto, quindi tanti pensieri. E poi quando vedi un'amica che gioisce nel pensare di raggiungere il suo amore e condividere dei momenti bellissimi, che potrebbero essere soltanto quelli di guardare un film abbracciati sotto la coperta, perché adesso comincia a far freddo, che bello, che d'estate ci si accolla col caldo, e quindi tutte queste cose sono bellissime. Però dall'altra parte, chi non ha ancora raggiunto questa meta, questo sogno, questa favola terrestre, possiamo la definire tale, poi a un certo punto dice: ma mamma mia, anch'io vorrei avere queste sensazioni bellissime, anch'io, anche se è difficile, vorrei trovare l'amore, perché sono stanco di essere solo. Ed è quello che diceva All Green col suo brano Tired of Being Alone, che ascoltiamo adesso.

pezzo straordinario che propongo di ascoltare con le cuffie, perché una delle cose bellissime di questo pezzo, oltre la voce di All Green, il coro, perché il coro è la base di tutto, sono le fondamenta di un brano, perché ogni singola voce, ogni singolo componente di un brano, di una composizione, è importante tanto quanto la voce principale. Hanno funzioni diverse, ma ognuno è indispensabile. E i cori sono quello che mi emoziona molto spesso. In questo brano li apprezzo tantissimo, per questo consiglio di ascoltarli in cuffia. Da questo brano si deduce che il programma è finito e devo sempre ringraziare tutti coloro che mi supportano con l'ascolto, con i messaggi, con ascoltare la diretta se possibile, condividerlo come ha fatto la nostra Barbara, e oppure ascoltarlo in podcast come fa la nostra Francesca e il nostro Francesco. E più siamo e meglio è per me e per voi, che se gradite il programma comunque potete dare qualche consiglio, potete dare un suggerimento anche di brani che sono un po' diversi dal genere che in genere propongo, ma il mio programma è camaleontico e si può permettere questo ed altro, ovvero un purpurri di generi, purché siamo tanti a mantenere questo rapporto conviviale. E allora adesso chiudiamo dicendovi un po' di cose, ovvero il sostegno si potrebbe dare anche economicamente con un caffè al giorno, se solo potete o volete. Questo è la forza che ci dà, perché noi DJ e speaker contribuiamo economicamente per mantenere in vita questo progetto, che è un'associazione culturale. Una volta Radio Città Aperta era un FM, ma per evitare di farla morire abbiamo deciso di mantenerla e farla diventare associazione culturale. Per questo servono dei soldini, però è una cosa liberissima. È giusto che io lo proponga e che lo che ne parli. Detto questo, andiamo avanti, ovvero invitarvi ad ascoltare la programmazione di Radio Città Aperta con la replica di Rosso Malpelo condotta da Santigna Spena. Alle 14 avremo Forno One con Fabrizio Forno. Noi arriveremo di nuovo giovedì prossimo, sempre dalle 11 alle 12. Abbiamo degli ospiti in studio, telefonicamente parlando, non economicamente parlando. Le mie gaffe non mancheranno per contraddistinguere il mio tocco, e vi saluto facendovi ascoltare un pezzo di Bill Withers reinterpretato da Esther Phillips. Ringrazio tutti voi, ho detto i nomi però per un discorso di tempo, perché abbiamo proprio finito. Sì, abbiamo finito, e mettiamo questo pezzo.

che ve l'ho accennato, ma lo rimettiamo addirittura la no, niente, lo mettiamo adesso. Chiudiamo. Use me, Esther Phillips. Grazie a tutti. A giovedì prossimo. Ciao.

Buongiorno, buongiorno a tutti, Santigna con voi, Rosso Malpelo, come sempre dalle 10 alle 12, come sempre all'ingresso, all'inizio della trasmissione, i Jefferson Airplane e la loro White Rabbit. Una voce un po' roca, perdonatemi, i primi malanni autunnali si fanno sentire. Ma noi non ci scoraggiamo e siamo qui, e quindi per interagire potete farlo sicuramente innanzitutto al 340-197-4468 per WhatsApp, Telegram ed SMS. Ci trovate poi al numero della diretta 06-8898-0443, ci trovate su X, Instagram, Mastodon, Blue Sky e Facebook a nome di Radio Città Aperta. Inoltre potete sostenerci, visto che, come sapete, la radio si mantiene grazie al sostegno di noi stessi speaker, allora se volete contribuire a sostenere e a continuare a far vivere Radio Città Aperta, potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. Potete cliccare sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, visibile vicino al player all'interno dei podcast. Inoltre potete aiutarci abbonandovi al nostro canale Twitch. Se avete Amazon Prime potete farlo completamente, in maniera completamente gratuita. Sul nostro sito comunque trovate tutte le istruzioni nella sezione Sostienici. Metteteci un'altra S, grazie. Oggi due interviste, una alle 10.30, quindi tra pochissimo, una alle 11 e poi addirittura d'arrivo Zona Franca, e allora diamo inizio alla musica e lo facciamo con un po' di rap, però marchio Inghilterra pura.

Loro sono The Streets, o meglio si chiama così il progetto musicale di Mike Skinner, produttore rapper britannico. Questo brano Let's Push Things Forward, pubblicato nel 2002 all'interno dell'album di debutto di The Streets, stiamo parlando di Original Pirate Material, una vera e propria dichiarazione di intenti, diciamo così, una critica su quella che era la scena musicale rap e hip hop dei primi anni 2000, tra l'altro un pezzo caratterizzato come tipico proprio di The Streets da questo spoken words che con la pronuncia inglese funziona e non poco, mi viene da dire.

0: Tra l'altro una critica che ci tiene a sottolineare soprattutto il fatto che mentre il rap che viene dall'altra parte dell'oceano e quindi dagli States in quegli anni, ma non solo, anche in tempi più recenti, è caratterizzato dal glamour, quello proprio di The Streets è invece concentrato sulla working class e sui problemi sociali reali. E allora noi adesso ci spostiamo avanti di due anni, quindi dal 2002 ce ne andiamo nel 2004 e ci ascoltiamo sempre The Streets con questo brano che li fece un po' conoscere anche oltre la Gran Bretagna. Questo è Fit But You Know It.
1: Let's pick up some photos.
2: Yeah, sure.
1: Cheers.
2: What's the name?
1: Skinner.
2: Skinner. Here we go. Spy 50, please.
1: All right. Brilliant. Cheers.
2: Thanks a lot.
1: Thanks, man.
2: Thanks.
3: See, I reckon you're about an 8 or a 9. Maybe...

E questa era You Fit But You Know It. Stiamo parlando di un brano all'interno dell'album del 2004, come singolo trainante veniva scelto dell'album A Grand Uncome for Free, uno tra l'altro dei più grandi successi commerciali di Mike Skinner, che racconta con la solita sua ironia e lo stile, questo spoken words, questo stile parlato, la storia che di una cotta presa in un fast food durante una vacanza. E io direi a questo punto di chiudere un po' il cerchio con The Streets, con un singolo contenuto sempre in questo album del 2004. Passiamo da questo ritmo molto garage punk a una ballata più malinconica, ma sempre caratterizzata dall'inconfondibile stile che The Streets dà ai suoi brani, ovvero questo rap parlato. Stiamo parlando di Dry Your Eyes, appunto una ballata malinconica, si tratta sempre di qualcosa legato all'amore. Il protagonista del brano è stato appena lasciato dalla sua donna e nel ritornello un amico fraterno gli consiglia di asciugarsi le lacrime, il tutto però fatto in maniera sempre molto originale. The Streets, Dry Your Eyes.

Vabbè, che brano, che brano. Dry Your Eyes, stiamo parlando appunto di The Streets, un progetto musicale che ha un po' rivoluzionato la musica inglese nei primi anni 2000, cambiando per sempre un po' le regole del pop, del rap e in generale proprio della culture club britannica. Un rap innanzitutto nuovo, per un fortissimo accento locale, in questo caso il cosiddetto Brummy di Birmingham, poi un rap bianco con lo sdoganamento della UK Garage nel mainstream. Let's Push Things Forward, il primo lavoro, ha permesso a Skinner di prendere, diciamo così, i ritmi sincopati della UK Garage e li ha uniti al cantautorato indie. Ecco, questa è stata un po' la rivoluzione, e a seguire due anni dopo con A Grand Don't Come For Free, che contiene i brani che abbiamo ascoltato, Fit But You Know It, Dry Your Eyes, è considerato un vero e proprio capolavoro di narrazione, dove Skinner ha creato una vera e propria storia lineare lungo tutto il disco. Il protagonista perde 1000 sterline, va in vacanza, si prende una cotta, quindi Fit But You Know It, viene lasciato, Dry Your Eyes, e alla fine scopre dove erano finiti i soldi. Nessuno nel mondo hip hop electronica aveva mai usato una struttura narrativa così cinematografica e quotidiana, e anche, e questo secondo me gliene va dato grande atto, è stato capace di abbattere un po' la narrativa sulla vulnerabilità maschile, soprattutto no, nel mondo rap, con queste figure molto virili, ipermascoline, dure. Portare Dry Your Eyes al numero uno in classifica significa che migliora di ragazzi britannici si sono un po' ritrovati ad ascoltare un testo che parla apertamente di un uomo che piange, che supplica la fidanzata di non lasciarlo. Potremmo dire erano altri tempi, visto che stiamo parlando di più di 20 anni fa, forse, però insomma magari un solco è stato tracciato. Bene, andiamo avanti, e lo facciamo rimanendo nell'ambito un po' di altri artisti di quel periodo. Stiamo parlando in questo caso degli Arctic Monkeys. Il loro album di debutto risale al 2006 con Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, che è figlio diretto dell'approccio di The Streets, però ovviamente in chiave rock. Stesso stile narrativo e colloquiale, stiamo parlando dei primi Arctic Monkeys, quelli più recenti virano un po' più verso il pop, per raccontare il quotidiano di certi personaggi. E noi appunto degli Arctic Monkeys, ho sempre difficoltà a pronunciare il loro nome, ci ascoltiamo A Certain Romance.

0: Ed eccoci qui con il nostro primo collegamento telefonico di oggi. Do il benvenuto a Guido Lo Moro, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
0: Buongiorno, direzione artistica, direttore artistico Guido Lo Moro del Teatro Sofia di Roma. Siamo qui per parlare della nuova stagione 2026-2027. La scorsa settimana c'è stata la conferenza stampa. Allora, innanzitutto mi viene da dire che la nuova stagione Teatro Sofia è un intreccio di spettacoli costituita da diversi fili, no?
1: Sì, diciamo che l'idea di quest'anno, che poi in linea insomma, con quella che è la nostra filosofia, è quella di considerare la stagione, il cartellone, non un elenco di titoli un po' lì alla rinfusa, senza nessun senso, ma la composizione, li abbiamo chiamati capitoli invece che spettacoli, la composizione di un unico viaggio, di un unico racconto, ce ne sono 19 in tutto, che hanno capitoli che hanno tra loro collegamenti, legami diversi, soprattutto hanno in comune quello di appartenere ad uno, insomma di essere presenti in uno spazio che cerca di trattare il teatro con il massimo rispetto, cosa che forse un pochino è andata persa, ecco.
0: Allora, quali sono questi fili che si intrecciano?
1: Ma diciamo che i fili principali sono tre. Uno è il tempo, diamo un grande valore al tempo, prima di tutto perché stiamo tentando l'operazione, questo già da un paio di anni, di allungare la presenza degli spettacoli, cioè non teatro mordi e fuggi, ma spettacoli che hanno una tenuta maggiore, quindi anche 2 settimane, anche 3 settimane, perché uno spettacolo più sta in scena, insomma non dico niente di nuovo, ma più cresce, più migliora, più sorprende, più diventa quello che deve diventare. Il secondo filo è dato dagli artisti, che noi ci teniamo che tra gli artisti all'interno della Sofia si creino dei legami, che poi delle relazioni che poi portino a collaborazioni anche al di là di Teatro Sofia. E poi il terzo filo ovviamente è il pubblico, che a Teatro Sofia ha una fortuna perché ha la possibilità di incontrare gli artisti dopo lo spettacolo, che noi facciamo un aperitivo, e quindi parlare dello spettacolo e comprendere, capire e conoscere cose che nessun programma di sala, anche quello fatto meglio, potrebbe loro spiegare. Diciamo, i tre fili principali di questo tessuto sono loro: tempo, artisti e pubblico.
0: Bene, allora io direi di entrare un po' nel vivo della stagione che parte proprio questa settimana. Si parte il 1° ottobre, Senza fine, sì. Quando i poeti cantano.
1: Sì, è uno spettacolo d'esordio del grandissimo artista Gianni De Feo, che ritroveremo anche nel progetto finale di Teatro Sofia a maggio. È uno spettacolo che unisce la canzone d'autore, appunto il sottotitolo dice da Kurzweil a Mia Martini, e i testi poetici di Roberto Rinaldi e Gianni De Feo, straordinario performer sia nella parola sia nel canto, che si regalerà un'ora, poco più di un'ora di grandissima emozione, con la partecipazione in scena di Maria Concetta Borghese.
0: Bene, e poi andiamo ovviamente avanti, Compagnia Australe dal 6 all'11 ottobre con Oltre lo Specchio, poi Visioni sempre per continuare a metà ottobre, scritto e diretto da Maria Letizia Chezza e Luca Falleri, e poi a chiudere il mese di ottobre Voyer di Luigi Amendola con la regia e la drammaturgia musicale di Mauro Toscanelli.
1: Esatto.
0: E poi entriamo poi nel mese di novembre, e tra questi vedo tra l'altro Narciso Superstar, che Guido la coinvolge direttamente.
1: Sì, è un progetto molto bello nel quale sono stato coinvolto da Maria Concetta Borghese, che lavora con me ormai da anni, il nostro sodalizio artistico. È uno spettacolo tratto dall'omonimo romanzo di Giorgio Gigliotti, Narciso appunto Superstar, che attraverso diciamo, la vita di un giovane, in realtà una storia vera, negli anni 80-90, attraversa tutte le turbolenze del mondo LGBT degli anni 80 e 90, attraverso appunto la vita intima e turbolenta di questo giovane Narciso. In scena ci sono Tiziano Di Sora e Francesco Giannotti e in più le due bravissime danzatrici e le coreografie di Maria Concetta Poggete. L'adattamento e la regia sono del sottoscritto, ma questo è poco importante.
0: E poi arriviamo quindi a insomma nel pieno della metà di stagione con Like the Avenger.
1: Sì, Like the Avenger è una cosa molto bella, perché a parte della compagnia Dark Side, della Theater Company, che è stata qui ospita da anni, e loro sono eccezionali a livello autorale, a livello registico, a livello attoriale, portano questo progetto un po' diverso dal solito rispetto al loro standard, perché è uno spettacolo in realtà molto divertente ma anche molto profondo. E la novità è che, oltre a fare le solite repliche che faremo a dicembre, con questo spettacolo saluteremo il 2026, daremo l'addio al 2026 e daremo il benvenuto al 2027, perché ci sarà una replica nella sera di Capodanno.
0: E infatti, sì, esattamente. E poi il 2027 che si apre con Alters, thriller psicologico, sì. E andiamo avanti poi con Le intermittenze della morte.
1: Sì, altro bellissimo spettacolo, la Margot Theater Company, questa è una coproduzione Teatro Sofia, spettacolo straordinario con la regia di Valentina Cognatti, e tratto dall'omonimo romanzo, appunto, Le intermittenze della morte di José Saramago, di scena per due settimane alla fine di gennaio.
0: Bene, e poi arriviamo a febbraio, in scena va Vista Mare, scritto e diretto da Rosario Tronnolone, sì. I figli del poeta, Giulietta, Romeo e gli altri, sempre per la regia di Guido Lo Moro. Poi andiamo a marzo con Sparano a Maria, ora ovviamente non ho modo di leggerli tutti, arriviamo poi a metà maggio con la chiusura della stagione, ma in scena Tu, tecnologia umana, una produzione tra l'altro di Teatro Sofia.
1: Sì, questo è, diciamo, l'evento della stagione, perché non è tanto una produzione Teatro Sofia quanto un'operazione culturale nata per iniziativa del sottoscritto di Teatro Sofia, che punta all'unione delle forze tra artisti di grande valore, perché crediamo che il futuro del teatro sia quello di unire le forze. Quindi è stata scritta questa drammaturgia originale da Matteo Fasanella, che curerà la regia di questo progetto. In scena ci sono Gianni De Feo, Evelina Nazzari, Mauro Toscanelli, Serena Borelli, Antonio Buonocunto. È uno spettacolo che sta in scena dal 12 maggio in poi, senza limiti di tempo. Una grande operazione culturale, la definirei.
0: Bene, allora io ringrazio Andrea Cavazzini, l'ufficio stampa che ci ha messo in contatto, e volevo fare un'ultima domanda, Guido.
1: Prego, sì.
0: Allora, il Teatro Sofia ha una vita relativamente giovane, relativamente recente,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Possiamo però fare un, diciamo così, un primo bilancio, la parola non è bellissima, però hai capito che voglio dire.
1: Giù, è adeguata,
0: Esatto, su come sono andati questi primi anni per questa che è un po' una chicca nel panorama teatrale di Roma, no?
1: Ma io direi che possiamo solo che essere soddisfatti, considerando che navighiamo in un mare impetuoso e tempestoso, che è quello del teatro italiano, che viene poco calcolato dalle istituzioni, soprattutto quindi siamo soli, con le nostre forze abbiamo tirato su uno spazio che è diventato forse uno degli spazi, anzi senza il forse, i pop principali di Roma, che si è mantenuto fedele a un'idea di teatro, che non ha tradito questa idea e che è diventato un punto di riferimento. Quindi direi che il bilancio è assolutamente positivo, assolutamente positivo.
0: Bene, allora io ringrazio Guido Lo Moro, direttore artistico di Teatro Sofia. Abbiamo presentato la stagione 2026-2027 e, come dicevo, grazie a Andrea Cavazzini.
1: Sempre grazie Andrea Cavazzini.
0: Ricordo tra l'altro che il Teatro Sofia è in via della Vetrina 7 qui a Roma. Grazie ancora e alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: A presto, prossima. Grazie, arrivederci.
1: Arrivederci. Last night these two bouncers, and one room's alright, the other one's a scary, and his way or no way, totalitarian, he's got no time.

Live Before the Lights Come On, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato degli Arctic Monkeys. Siamo quindi ritornati, abbiamo fatto una doppietta per quanto riguarda gli Arctic Monkeys e adesso rimaniamo sempre nell'ambito del, in questo caso, rock britannico dei primi anni 2000. Una band che esplose in quel periodo, precisamente nel 2004, fu senza dubbio quella dei Franz Ferdinand, con il brano Take Me Out, un pezzo che ha un po' ridefinito l'indie rock dei primi anni 2000, con un ritmo rock serrato, anche se poi a un certo punto rallenta improvvisamente, tipico di questo genere musicale. Ma noi non andiamo ad ascoltare questo brano qua, sarebbe troppo facile, no? A noi non piace vincere facile, ci piace sempre complicarci la vita, e questo lo applichiamo anche in una trasmissione radiofonica. E così ci spostiamo nel 2013, facciamo un salto avanti nel tempo nella loro discografia e ci andiamo ad ascoltare Evil Eye, una traccia all'interno dell'album Right Thoughts, Right Words, Right Action, che si sposta tantissimo in realtà verso un genere più funky rock, cupo ma super ballabile. E quindi deviamo dai classici dei primi anni 2000 e diamo un tocco molto più ritmato, possiamo dire, rispetto ai ritmato. In realtà il brano che abbiamo appena ascoltato degli Arctic Monkeys era comunque ritmato, ma vabbè, avete capito, questa è questa è Evil Eye di Franz Ferdinand. Attenzione, perché ovviamente succede sempre quell'imprevisto, ma noi cerchiamo di superarlo. Eccola qua.

0: Le 11.01 abbiamo raggiunto telefonicamente il nostro secondo ospite di oggi. Do il benvenuto a Salvo Lombardo. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
0: Allora, siamo qui per parlare di Interazioni, il festival multidisciplinare di arte e culture contemporanee che è giunto alla sua sesta edizione. Si terrà questa settimana allo Spazio Diamante qui a Roma dal 2 al 4 ottobre e Salvo Lombardo è alla direzione di questa manifestazione, di questo festival. Allora, la parola chiave di questa edizione, al di là proprio poi di Interazioni, no? Sì. È una in particolare, giusto?
1: Esattamente, è così. Ogni anno mi lascio guidare da una parola che in qualche modo mi aiuta a comporre l'edizione del festival ed è anche poi un pretesto forse per espanderne la narrazione. E la parola quest'anno è reincanto, che è una parola per me curiosa, perché si porta dietro tutta una serie di aspettative che sembrerebbero di tipo evasivo, no? Di tipo semplicemente di alleggerimento. Invece per me è una parola dal portato politico molto forte. Infatti per me il reincanto e quindi le forme di reincanto che anche in controluce ho intravisto nei lavori delle artiste e degli artisti che abbiamo invitato quest'anno è al contrario invece proprio una forma di riappropriazione politica dell'immaginario, quindi che non ha nulla a vedere con un esercizio nostalgico, appunto non ha a che vedere con una postura evasiva, come a dire che la meraviglia, il meravigliarsi non è e non può più essere un lusso intellettuale, non può essere un lusso in generale, deve essere una condizione innanzitutto accessibile ai più o a tutti, ed è piuttosto la precondizione proprio per liberarci della paura, dalla paura, dalle forme di cinismo disincantato, sfatato che questo tempo così brutale e politicamente distrutto in qualche modo ci presenta tutti i giorni sotto i nostri occhi. Quindi il reincanto di cui parlo, di cui parliamo con questo festival quest'anno, è proprio, nasce dal desiderio

0: che siano radicali, che siano in grado di farci vedere dei futuri più luminosi, certamente, e sicuramente che non siano quei futuri che dal punto di vista dell'oggi non riusciamo a intravedere se non come oscuri. Ecco, allora futuri non prevedibili a partire dallo sfondamento del tempo che stiamo vivendo.
1: Allora, performance, concerti, proiezioni, workshop, progetti divulgativi e momenti di convivialità. Tutto questo è appunto interazioni. E quindi in queste tre giornate siete riusciti a concentrare tutto questo fitto programma di appuntamenti.
0: Assolutamente, sarà il festival è concentrato in un weekend che appunto è quello del 2, 3, 4 ottobre e sarà solo in un unico luogo che è lo Spazio Diamante nel quinto municipio della città. Faccio una piccola nota, in realtà il festival avrebbe avuto una durata maggiore e avrebbe avuto anche la presenza in un altro spazio, questo mi preme sottolinearlo perché abbiamo cambiato proprio qualche mese fa il nostro programma, perché il festival avrebbe avuto un'inaugurazione all'Angelo Mai, che però come sappiamo purtroppo è un luogo che è stato sottoposto a sequestro preventivo dalla questura proprio a giugno e quindi ecco abbiamo deciso di non rimodulare quella parte del programma ma semplicemente di rinunciarvi e quindi ecco arriviamo a queste giornate anche con una mancanza, la mancanza di uno spazio in più nella città, di uno spazio che è uno spazio di tessitura sociale, relazionale e soprattutto di immaginazione critica e politica, che era quell'aspetto che citavo prima. Saremo comunque a Spazio Diamante, che è un nostro spazio amico, e saranno tre giornate intensive, con una serie di appuntamenti, ben oltre 20, e una serie di nomi di artiste non solo della scena romana, locale, ma anche della scena nazionale e internazionale. Alcune delle voci più interessanti dello spettacolo dal vivo, delle arti visive, della videoarte, e sarà appunto un programma fitto e l'intenzione era anche un po' quella di dilatare lo spazio-tempo canonico del palinsesto. Per esempio quindi nella notte del sabato, dopo una serie di performance, ci sarà un'ultima performance la notte del sabato che ci aiuta a ricongiungerci poi con la domenica. Sarà una performance notturna dalla sera fino all'alba dell'indomani, con una serie di cori a cappella che accompagnano la veglia e il sonno incantato, spero, degli spettatori e delle spettatrici, per poi appunto riniziare la domenica, che è l'ultimo giorno della rassegna. I lavori sono tanti, ce ne sono diversi in prima nazionale e diversi in prima regionale.
1: Bene, io do un po' di informazioni per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici qualora volessero partecipare al festival. Come hai detto tu, le giornate si terranno a Spazio Diamante in via Prenestina 230B. Per qualsiasi informazione potete scrivere a festival@chiasma.eu e poi visitare il sito di Chiasma con il quale insomma si è realizzato il festival, quindi www.chiasma.eu/2026/interazioni. Ringrazio inoltre Antonella Bartoli, ufficio stampa, che ci ha permesso di dare voce a questa importante manifestazione.
0: Grazie, io ringrazio anch'io Antonella, che è sempre al nostro fianco nel raccontare al mondo esterno, diciamo fuori dalla nostra cerchia, le nostre attività. Forse aggiungerei ancora un aspetto importante: tutti gli eventi del festival, tutti gli appuntamenti, quindi non solo gli spettacoli, non solo gli incontri, i workshop e le installazioni, sono ad accesso gratuito, sono tutti eventi gratuiti,
1: sì.
0: Tuttavia è sempre consigliato prenotare, potrete prenotare attraverso la nostra piattaforma Eventbrite, che è appunto con il link di accesso alla piattaforma proprio nel programma. Il nostro programma, come hai detto, lo trovate sul nostro sito chiasma.eu, ma seguite anche i nostri social per Instagram e Facebook, Interazioni Festival.
1: Grazie Salvo che hai fatto queste specifiche molto utili e

0: Grazie in generale per averci parlato di interazioni. Grazie mille, alla prossima.
1: Grazie a voi, buon lavoro, grazie per l'attenzione.
0: Grazie, arrivederci. Ciao, arrivederci. Ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Times
1: ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni,
0: novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Siamo rientrati ovviamente con la musica italiana. Che musica! Siamo nel pieno dell'hip hop. È il 2011, gli Assalti Frontali pubblicano Profondo Rosso, un album che è un capolavoro secondo me, e questa è Banditi nella Sala. Tra l'altro nel 2021, a distanza di 10 anni, veniva pubblicato una nuova versione nel vinile totalmente rosso di questo grande lavoro di Militant A e compagni. Tra l'altro un brano che vede anche la collaborazione di artisti quali Inokines ed Esa, rispettivamente da Bologna e da Milano, quindi una fusione tra l'hip hop romano e quello un po' più settentrionale.

0: È stato bello.
1: Uno dei primi a portare il rap di denuncia al grande pubblico senza scendere a compromessi è sicuramente stato Frankie I Energy, e lo facciamo non con Quelli che ben pensano, ma andiamo addirittura prima di quel brano, il 1992, quando Frankie I Energy pubblica Faida Faida, un attacco frontale senza peli sulla lingua alla mafia e alla corruzione politica.

0: You gotta fight the fighter.
1: You gotta fight the fighter, cantava Frankie Hi Energy nel 1992, e non è un caso che fosse proprio quell'anno, è stato l'anno delle stragi e degli attentati a Falcone e Borsellino, l'anno di Mani Pulite, insomma, non proprio un anno semplice per il nostro paese. E però mentre Frankie Hi Energy ha diciamo così un linguaggio ovviamente pungente per andare contro le dinamiche politiche, istituzionali, sociali, quella delle posse ha una filosofia diversa, ovvero quella della militanza, e nasce prima di tutto, prima che sui canali media, nasce prima di tutto all'interno delle occupazioni. Questa è una delle tante cose che accomuna per esempio gli assalti frontali ai 99 posse, una realtà, quella degli assalti frontali a Roma, e quella dei 99 posse a Napoli. Gli assalti frontali nascono dalle ceneri dell'Onda Rossa Posse, 30 anni di attivismo gli assalti frontali, 30 e passa, 35 quelli dei 99 posse, hanno imposto per anni i prezzi politici sui propri dischi, sui concerti. Io ad oggi ancora riesco ad andare a vedere sia gli uni che gli altri a biglietti non solo accessibili ma alle volte gratuiti i concerti, e soprattutto usano il loro rap come un megafono per dare voce alle lotte dei lavoratori, degli studenti, delle periferie e insomma delle lotte sociali. Una storia comune che diciamo così viene celebrata proprio l'anno scorso, quando Assalti Frontali e 99 Posse insieme al Muro del Canto hanno unito le loro forze nel brano Manifesto fino all'ultimo respiro per sostenere la causa del popolo palestinese, cosa che entrambi hanno sempre fatto negli anni al di là degli ultimi tristemente famosi avvenimenti. Un brano a detta proprio di militantà degli assalti frontali, nato dall'urgenza di prendere posizione in un momento storico cruciale, usando la musica per abbattere i blocchi culturali, mentali, proprio come facevano 30 anni fa sui furgoni durante le manifestazioni di piazza. Fino all'ultimo respiro, Assalti Frontali, Il Muro del Canto, 99 posse.
2: Gli spacca, spingi, spingi, spingi, spingi.

0: Fino all'ultimo respiro, progetto realizzato da Assalti Frontali, il muro del canto 99 posse, e nel frattempo abbiamo raggiunto telefonicamente Franca per Zona Franca. Buongiorno.
1: Buongiorno, ciao a tutte, tutti e tutte. Sono molto felice stamattina, ciao.
0: Ti sentiamo infatti. Sto pensando che non ho lanciato la sigla, mi sono dimenticata, ero talmente presa dalla programmazione. Tu la stavi ascoltando, Franca?
1: Io sì, la stavo ascoltando e devo dire che oggi c'è proprio un bel mood, eh?
0: Ma infatti, ma non, cioè io non è un caso che abbia messo questi brani proprio per far sentire ancora di più lo stacco con quello che vorrai farci sentire tu dopo, perché te lo meriti, te lo meriti. Potevo,
1: ma ogni non tanto prima della sigla.
0: Potevo, come faccio altre volte nella seconda ora dove metto musica italiana, mettere qualcosa di, come dire, più morbido, no? Anche che sfocia un po' nel pop. E invece no, ti becchi la militanza, ok? Ti becchi la militanza perché per compensare la roba che vuoi farci sentire oggi, perché
1: non è corretto questo atteggiamento,
0: questo
1: bullismo nei confronti della zona franca non mi sta piacendo.
0: Ma non è bullismo, è strategia, è educazione. Diciamolo.
1: Educazione musicale.
0: Esatto, educazione musicale. Quindi entriamo nel vivo. Innanzitutto ci hai detto che stai benissimo e ti sentiamo, infatti stai molto bene.
1: Sì ragazzi, è lunedì, bisogna essere positivi, bisogna dirsi che stiamo bene, che il sole c'è ancora, fa fresco, si sta una crema, quindi perché pensare a quello che non va? Pensiamo a quello che va, no, è tutto no. Molto, veramente sta scorrendo tutto una cosa dietro l'altra e noi accogliamolo.
0: Bene, bene, bene, Dai, spacca, spingi. Ok, perché è come una dose di un farmaco, capito?
1: Allora, io vorrei ricordare alla conduttrice di questo programma radiofonico che in questo, quanto è ormai che trasmettiamo? Che
0: c'è da giugno 2020, più di un anno, sì.
1: Ecco, è un anno e mezzo ed è acqua ne è passata sotto i ponti, vogliamo dire, no? Voglio dire, abbiamo ascoltato tanta musica,
0: certo,
1: anche pop.
0: Certo.
1: Ora, il brano che oggi risuona nella zona franca, sì, è un brano che io personalmente amo molto, perché mi dà una carica inaspettata.
0: Bene.
1: Intanto sono due artisti che non avrei mai detto che avrebbero collaborato, invece l'hanno fatto.
0: Dici, perché dici che non ti aspettavi la collaborazione?
1: Perché vogliamo dirlo intanto chi sono, vogliamo lasciarglielo immaginare?
0: No, diciamolo.
1: Oggi nella zona franca risuona Un canto d'amore di Marco Mengoni e Angelina Mango. Ora, io non so se viene citata prima Angelina per una questione di
0: forse di titolarità del brano, cioè
1: esatto,
0: l'ha pubblicato lei.
1: Comunque li hanno scritto proprio loro.
0: Sì, l'hanno proprio scritto.
1: Allora, è la zona franca o è un giorno in pretura? Non ho capito.
0: Pure tu hai ragione. Vabbè, ma lo sai che mi stai dando proprio terreno fertile, no? Quindi ti lascio parlare.
1: Che bello, che bello. La zona franca è anche questo.
0: Esatto.
1: Dopotutto, la settimana scorsa abbiamo sentito i Daft Punk e quindi
0: con che brano? No, ma infatti,
1: esatto,
0: lo sapete, stiamo scherzando, stiamo, lo dico, cazzeggiando, ma assolutamente sarebbe molto ottuso da parte mia, insomma, no, precludere alla zona franca di mandare quello che vuole, quindi assolutamente.
1: Ma poi questa è una particolarità anche dell'amicizia che lega Franca e Santigna,
0: esatto.
1: Quindi insomma ci perculiamo a vicenda su quello che ascoltiamo da tantissimi anni, quindi è tutto giusto. Ho scelto questa canzone perché appunto i due autori interpreti,
0: sì,
1: va bene?
0: Ok.
1: I due interpreti mi piacciono molto. vorrei vedere entrambi live, è un mio grande desiderio, e soprattutto ultimamente Angelina Mango mi sta dando veramente, mi sta emozionando veramente tanto con le sue canzoni. Poi sono anche effettivamente legata alla figura artistica di suo padre, quindi con Marco Mengoni, che invece ha sonorità diciamo un po' diverse dalle sue, non me l'aspettavo, ecco, non me l'aspettavo.
0: Allora, va dato atto che hanno delle voci maestose entrambi, insomma, no? E, sì, sì. E tra l'altro questa, il brano che stiamo per ascoltare, che hanno fatto insieme, è stato proprio un tormentone quest'estate, uno proprio dei tipici tormentoni che accendevi la radio e avevi molte probabilità di beccare questo brano. Quindi noi adesso ce l'ascoltiamo e poi ce l'hai il tempo per ritornare con noi?
1: Ma certo, volentieri.
0: Allora, e allora andiamo a sfumare il brano che avevamo di sottofondo per alzare il volume e ascoltarci Angelina Mango featuring Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, Zona Franca. Eccoci, Franca. Franca? Franca è caduta?
2: Francesca? Eccomi, eccomi.
1: Ah, eccoci.
2: Eccomi, eccomi.
1: Grazie. Dica, dica.
2: Mai pensato di annunciare un brano del genere?
1: No, non l'avrei mai pensato, però ci può stare, può succedere. Guarda, non è tanto grave questa cosa qui, quanto il fatto che l'algoritmo abbia deciso di mandare in successione Al mio paese di Serena Brancale, Levante e allora, Delia.
2: Allora, quella non mi sarei mai permessa di farla passare, perché sono eticamente contraria a quella canzone. Non ne parliamo proprio.
1: Esatto, è meglio, perché invece, sennò qua dovremmo stare fino alle 2 del pomeriggio a parlare di quella roba.
2: Poi, altro che un giorno in pretura, diventa quarto grado.
1: Ma peggio mi sento.
2: Io mi fa pensare una cosa questa canzone, ora dirò una frase forte.
1: Vai.
2: Ma tutte le canzoni parlano d'amore, che sia amore,
1: amore in senso lato,
2: la maggior
1: certo.
2: parte, sì, amore per la libertà, amore per amore amicale, amore tra padri e figli. Quindi mi piace molto quando Angelina Mango dice: io canto d'amore per non impazzire. E perché effettivamente il canto, la musica, no? Sono un grande mezzo d'espressione, lo dicevamo pure la settimana scorsa, è un bellissimo veicolo. Pensa, che ne so, alle serenate, o al mandare. Una volta si facevano i CD, adesso magari mandi il link di Spotify, ma sono dei grandi messaggeri. I cantanti, per dire quello che a volte tu non sai dire, soprattutto
1: porca
2: se
1: miseria,
2: d'amore.
1: Porca miseria, le dediche, quante dediche, no? Riusciamo a fare grazie, magari non troviamo il modo per dirlo, ci aiuta il brano musicale.
2: In questo momento anche le storie di Instagram sono un grande veicolo, sai?
1: Sì?
2: Eh sì, perché tu metti la storia con quella canzone, quella foto.
1: Certo, vabbè,
2: è un chiarissimo, è un chiarissimo messaggio. Magari non hai il coraggio di inviarlo, ma hai il coraggio di pubblicarlo. E comunque è sempre la musica che fa da veicolo. E veramente questa canzone mi casa, mi piace.
1: Bene, bene, ma questo è l'importante.
2: Il profumo di sud, tu non lo trovi?
1: Profumo di sud?
2: Sì. Assolutamente no.
1: Che dire, il mio silenzio parla. Profumo di
2: al
1: sud. Quando mi dici profumo di sud mi viene in mente al mio paese, che io abborgo.
2: Ma no, perché adesso non c'entrerà niente, ma mi vengono in mente i ritmi tipo della Taranta con questo,
1: No, onestamente mi ricorda di più tipo il ciclone di Pieraccioni, ma non è una battuta, cioè non so, no, ma
2: ho capito.
1: Cioè, quei ritmi là un po' latini, capito? E che infatti qualche anno fa Elodie fece una canzone, il video riprendeva proprio il film, lei era vestita come la protagonista del film, non mi ricordo come faceva il brano, però quei ritmi là molto latini, ma perché devono essere un po' estivi, no? Ovviamente.
2: Eh beh, certo. Comunque la pagnotta a casa va portata, però devo dire che questo è un pezzo con cui salutiamo l'estate molto volentieri qui nella Zona Franca, perché l'autunno è arrivato.
1: Sì, è arrivato, un po' di freschetto, è arrivata quell'arietta piacevole, è arrivato quel mi devo mettere la copertina la sera. Tra l'altro, allora, mi hai dato una buona idea per andare verso la conclusione, sicuramente sì. Qua, dopo che ci saremo salutate, metterò un brano di Mango che ogni tanto mi capita di mettere, e ci andremo ad ascoltare Bella d'estate.
2: Ah, che capolavoro.
1: Ci andremo ad ascoltare Bella d'estate, anche un po', no? Per tornare sul tema dell'estate è veramente finita, e quindi sì. Andiamo a chiudere un po' il cerchio così. Bene, Franca, noi ti ringraziamo per essere stata qua con noi anche oggi, ci risentiamo la prossima volta, sempre nella Zona Franca.
2: Grazie a voi, quando volete, sono qui in Zona Franca.
1: Grazie, alla prossima, ciao.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao. No, l'algoritmo insiste con questo brobrio. Non parlo ovviamente del brano che ci ha voluto far sentire Franca, ma Al mio paese, questo stereotipo messo in musica. E allora, l'abbiamo detto, mi sembra doveroso ascoltare Mango con la sua bellissima voce in questo bellissimo brano. In realtà poi mi è venuto in mente dopo, potevamo ascoltare anche Oro, però bella d'estate 1987, Mango.

E dopo bella d'estate con Mango siamo passati sempre a un brano del cantautorato italiano anni 80. Stiamo parlando di Caffè Nero Bollente con la cara Fiorella Mannoia, che aveva esordito al Festival di Sanremo proprio nel 1981 con questo brano.

Allora, rimaniamo con queste sonorità molto 80s, ma al 100% italiane. Donatella Rettore, splendido, splendente.

E questa era Donatella Rettore, neanche a dirlo, splendido, splendente. Quando siamo addirittura d'arrivo, non mi resta che salutarvi, ricordarvi che tra poco troverete il podcast di questa trasmissione su radiocittaperta.it e che tra poco, subito dopo, ci sarà la replica di Artista alla vista dell'ultima puntata con Narador Cagaiero. Subito dopo la replica di Forno One con Fabrizio Forno e poi dalle 16 alle 18 Puzzle con Gianluca Polverari, dalle 18 alle 20 Rock Trotter con Gianluca Polverari e infine dalle 20 alle 22 Cats and Jammer con Miro Barsa. Non mi resta che salutarvi, ricordarvi che Radio Città Aperta da più di 45 anni è musica, cultura, informazione, RCA, resistenza culturale attiva. Io vi lascio con Loredana Bertè e il suo Mare d'Inverno. Ciao a tutti da Santigna.

Oh.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Movie Times
1: ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni,
0: novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no, cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Radiocittàaperta.it, la tua radio online.

Buon pomeriggio, ben ritrovati, ben ritrovate. RadioCittàAperta.it, come ogni giovedì alle 14 è il momento di Forno One, ma è il momento di Forno One anche il lunedì, sempre a partire dalle 14 per chi ascolterà la replica. Quindi sia chi mi ascolta in diretta oggi giovedì 8 di ottobre 2026 che per chi ascolta la replica di lunedì 12, così come a chi ascolterà il podcast, arrivino i miei più cordiali saluti. Qui è Forno One, Fabrizio Mister Forno One al microfono, due ore che trascorreremo insieme con un inizio particolarmente scoppiettante, perché a breve ci collegheremo telefonicamente con Giovanni Agnoloni, autore di una recente pubblicazione per la Jimenez Edizioni. Il libro si chiama Sinfonie itineranti, in viaggio per l'Europa tra musica, cinema e letteratura. Quindi diciamo un libro che racchiude tra le maggiori passioni di molti di noi, quindi il viaggiare, la musica, il cinema, la letteratura, è proprio un piatto ricchissimo nel quale andarsi a ficcare. Tra l'altro, tra le tante suggestioni, tra le tante indicazioni che questo libro offre, ci sono anche degli spunti musicali, ovviamente, che noi andiamo a sfruttare per completare l'intervista e quindi arricchirla anche di quelle che sono le indicazioni che Giovanni Agnoloni ha voluto inserire nel suo testo. A cominciare da questo brano di un chitarrista, lo posso già spoilerare, il suo insegnante di chitarra, un brano molto particolare che ho subito fatto mio e che ci permette di introdurre l'intervista. Ganesh Del Vescovo, 5 risonanze per chitarra.

0: E questo era Ganesh del Vescovo, 5 risonanze per chitarra, scelto per introdurre la nostra chiacchierata con il gradito ospite di oggi, Giovanni Agnoloni. Ci sei, Giovanni?
1: Sì, ci sono, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ben arrivato a
1: Grazie,
0: radiocittaaperta.it.
1: grazie per l'invito.
0: Allora, quello che ti stavo, diciamo, iniziando a dire a microfoni spenti è che io faccio radio per conoscere musica, nel senso che non bisogna mai, come dire, sedersi sugli allori, né tantomeno ritenersi, come dire, sufficientemente competenti. E questa lettura, stiamo parlando del libro appena pubblicato da Jiménez Edizioni, Sinfonie itineranti, in viaggio per l'Europa tra musica, cinema e letteratura. Questo libro, appunto, siccome contiene parecchie suggestioni, alcune come in questo caso un po' spiazzanti, perché parlavamo di Firenze in questa parte del libro, che tra l'altro è la tua città natale, la città dove risiedi, e quindi queste atmosfere che vanno dal raga ad atmosfere, se vogliamo, molto mistiche, insomma, bisogna trovarcelo il nesso quindi la lettura aiuta anche in questo, però resta il fatto che mi hai avvicinato a delle musiche assolutamente sconosciute e delle quali ti sono, diciamo così, prima di qualsiasi cosa, riconoscente,
1: Sì, no,
0: ecco.
1: io ti ringrazio, sì, ma poi chiaramente quando si parla di chitarra classica si parla comunque di un ambito specialistico che magari purtroppo non si ascolta spesso, non si sente spesso né alla radio né al di fuori, diciamo, non so, in un locale è difficile sentire in sottofondo un pezzo di chitarra classica, però veramente Ganesh del Vescovo, che è il mio maestro di chitarra classica, è uno dei massimi interpreti e compositori per questo strumento a livello mondiale, quindi c'entra comunque con Firenze, sia perché vive a Firenze e lavora proprio in uno studio in Piazzale Donatello davanti al cimitero, al famoso cimitero degli inglesi, che tra l'altro è di fronte alla clinica dove io sono nato.
0: Sì, ho letto, insomma, era destino che vi
1: Era
0: trovaste.
1: destino, capito? E quindi ecco, le risonanze di Oriente sicuramente fanno parte della sua formazione, anche perché comunque lui vive e lavora in e accanto a, diciamo, un ashram, quindi c'è un riferimento, un nutrimento costante per la sua
0: Certo.
1: musica
0: C'è
1: in
0: un
1: quelle atmosfere.
0: osmosi, no? Si può dire.
1: Esatto. Non l'unico, ma sicuramente uno dei più
0: Uno dei
1: importanti.
0: tanti, certo. Allora, intanto dicevo in fase di introduzione, prima di far partire il brano, che un libro che unisce il piacere del viaggio, non necessariamente poi un viaggio da turista, perché poi alcune delle tappe di questo viaggio testimoniano delle, come dire, delle residenze o comunque delle permanenze prolungate nelle città
1: Sì.
0: da te raccontate. Però appunto viaggio, musica, cinema e letteratura, ma insomma, che cosa ci può essere di più, come dire, stimolante che questa materia affrontata con tutte queste variabili e queste possibili, come dire, angolazioni, no?
1: Sì, per me il viaggio è un'esperienza totalizzante. Io appunto spesso viaggio anche per motivi di perfezionamento linguistico o per residenze letterarie nelle quali lavoro a un progetto di scrittura o di traduzione, e comunque anche quando, le rare volte in cui sono proprio turista puro, l'occhio è sempre quello di una persona che va a cercare, o meglio, che trova anche senza cercarle, le risonanze. Quelle che in un altro mio libro, Le rivelazioni del viaggio, edito da Ediciclo, chiamavo le epifanie, no? Del viaggiatore, che poi sono un po' dei richiami interiori, e vengono a disegnare una sorta di mappa del mondo che portiamo dentro di noi, nella quale convivono anche le suggestioni appunto letterarie, cinematografiche, musicali, correlate a ogni luogo, che andiamo a visitare. Quindi mi sono detto, è il momento di scrivere un libro nel quale metta tutto insieme.
0: Tra l'altro hai utilizzato una specie di escamotage, perché ovviamente quello che tu descrivi come itinerario nelle pagine di ogni capitolo che riguarda le varie città, ovviamente non è proprio la cronistoria esatta, cioè non è la cronaca di quello che ti è successo per davvero, diciamo, con l'escamotage di una specie di sogno fatto un po' ad occhi aperti, hai unito varie occasioni in cui appunto ti si è disvelato magari poi quello che è l'approfondimento, che ne so, parlando di Firenze ad esempio, la cosa più banale che mi viene in mente è il film Amici miei, tanto per dirne una, oppure parlando di Berlino, io ovviamente i riferimenti cinematografici per me sono più frequenti, ovviamente Wim Wenders e via discorrendo,
1: assolutamente
0: Lisbona assolutamente. Con sempre Wim Wenders, insomma c'è parecchio questo filo conduttore per cui la cronaca reale di un percorso non corrisponde a quella che diciamo viene fatta nel tuo libro, giusto?
1: Sì, è un diario di viaggio interiore che quindi appunto con le scamotage dell'idea di un sogno lucido in qualche modo unisce in sé diversi viaggi, a volte in una città sono tornato più volte, quindi mette insieme ricordi di diversi viaggi che si fondono in un unico sogno e in questo sogno, in questo itinerario onirico, le citazioni dei film, dei libri e delle canzoni legati a quel luogo costituiscono un elemento di arricchimento che concorre a restituire, secondo me in modo preciso, l'atmosfera che io in quelle diverse occasioni ho sentito in quei luoghi. Quindi e poi somiglia molto, come dico proprio nella prima pagina, a un sogno che faccio spesso, quello di muovermi per una città che può essere, di solito inizia a Dublino, appunto come il primo capitolo del libro, e poi si trasforma il lungo Liffey, il fiume di Dublino, si trasforma nel Lungarno magari, e poi vira nel Canal Grande di Venezia, supponiamo, in un'altra città ancora, in un canale di Amsterdam. Ora chiaramente in questo libro ho dovuto fare una selezione di città, non era possibile parlare di tutte perché sarebbe venuto un tomo
0: esagerato, certo.
1: Esagerato. Però ecco, sicuramente c'è una buona selezione, appunto Dublino, poi c'è Firenze, Berlino, Milano.
0: Poi hai deciso a un certo punto di raggruppare in un unico capitolo addirittura più nazioni, perché si parla di sud della Francia, si parla di Spagna e Portogallo. Come mai, diciamo, al di là delle singole città, parliamo di appunto Dublino, Firenze, Berlino, Milano, Roma, poi invece in questo caso ti sei trovato a, come dire, a compattare il racconto?
1: Ma lì è stata un po' una volontà di introdurre una variazio, diciamo, no? In qualche modo anche per non dare sempre lo stesso passo, anche
0: ritmo,
1: musica è importante,
0: certo.
1: No? Quindi siccome sono luoghi tra i quali ho viaggiato un po' a cavallo, un po' meno il Portogallo perché in realtà non ci sono mai andato in macchina, ma avevo in mente il viaggio del fonico protagonista di Lisbon Story,
0: certo.
1: Dalla Germania al Portogallo, allora l'ho agganciato così, però in realtà tra Francia e Spagna soprattutto mi sono mosso in treno. Quindi l'idea ho pensato di fare un capitolo che unisca questo transito tra tre paesi, toccando diverse città, Nizza, Marsiglia, Barcellona, Madrid e Lisbona, in un unico itinerario, perché ci sono degli elementi anche da un punto di vista musicale, direi anche linguistico, perché comunque si parla sempre di lingue neolatine, che li accomunano al netto delle differenze importanti, per cui ho pensato sì, facciamo un capitolone suddiviso in subsezioni, diciamo, ciascuna delle quali poi evidenzia le specificità di ogni luogo. Per esempio Lisbona in particolare spicca per il discorso sia della sua, parlavamo di sogno, del suo onirismo, una città sogno, è stata anche chiamata da un importante scrittore portoghese la città nave, ma al tempo stesso soprattutto è la città sia del fado che della saudade, quindi due sentimenti e un genere musicale, perché il fado è un sentimento prima ancora che un genere musicale, e una propensione all'oltre nel passato come nel futuro, come la saudade, che sono specifici, massimamente specifici di Lisbona, non li trovi da nessun'altra parte. Quindi in quel subcapitolo in realtà c'è forse il punto più originale di tutto il libro.
0: Sì, perché sfuggi un pochettino dalla reiterazione di una modalità di racconto, quindi è giusto che hai voluto, insomma è stato un ottimo un'ottima intuizione quella di voler scombinare un pochettino il modus operandi, insomma.
1: Esatto, sì, per non stancare, per non annoiare, ecco.
0: Senti, tra l'altro la cosa che mi ha colpito è che proprio leggendo quel capitolo e soprattutto quando si arriva a Lisbona, correggimi se sbaglio, ma mi sembra come se, anche se diciamo tutte le città e tutti i luoghi descritti nel libro sono da te comunque descritti con molto sentimento e molta partecipazione, quindi non traspare una preferenza per una piuttosto che per un'altra, insomma, però in cuor mio mi sono detto, secondo me Lisbona lì c'è qualcosa in più, non so se ci ho indovinato. Tra l'altro poi confortato dal fatto che subito dopo la fine della lettura del libro, della mia lettura del libro, ci sei proprio andato adesso a Lisbona.
1: Sì, la mia terza volta a Lisbona, nel libro parlo di due, questa era la terza, la precedente era l'anno scorso, perché abbiamo proprio presentato questo libro, tra l'altro insieme a una mia traduzione dal portoghese, che è un libro del storico dell'arte Anisio Franco, dal cuore di Lisbona, edito dai Libri di Montprachem, insieme i due libri legati da questo trade union lusitano le abbiamo presentate alla libreria Piena, una importante libreria italiana nella capitale portoghese, e devo dire che forse, ecco, meno male che ci sono andato, perché adesso posso rispondere meglio alla tua domanda.
0: Dimmi, Lisbona, hai indovinato? Cioè, è vero?
1: Sì, secondo me sì. Allora, Lisbona è una città che forse, pur non essendo forse la mia preferita in assoluto, perché comunque sono legato moltissimo a Dublino e anche a città che non ci sono nel libro, come Stoccolma, come Cracovia. A Cracovia ho proprio abitato.
0: Anche perché vogliamo farne un secondo capitolo, scusa di questo.
1: Quello che vedremo, cioè, l'idea c'è, vediamo un attimino. Però Lisbona ha una particolarità, che la sua intensa luce, proprio la luce bianca, no? Come nel film La Ville Blanche, si parlava proprio di questa con Bruno Ganzo, si esaltava la luce bianca di Lisbona, che è legata anche alla, come mi spiegava proprio Anisio Franco l'altro giorno, all'ampio bacino dell'estuario del Tago, che crea una sorta di superficie riflettente. Quindi è una città intrisa di luce, esposta al vento oceanico e anche a volte nordafricano, quindi porta anche sabbia a volte, ed è una città che proprio per il suo senso di malinconica e struggente, quasi direi, propensione al ricordo e al tempo stesso al senso di assenza, il verbo tipico portoghese è partir, ecco, questa sua connotazione te la rende cara, e ho capito che mi fa sentire profondamente a casa, cioè questa volta mi ci sono sentito proprio come se fosse, direi, la mia città, ecco.
0: Forse anche perché, adesso non so se mi sbaglio, magari era la prima città, al di là di quella dove vivo, o magari di quelle qui in Italia dove ti capita più spesso di andare, magari era la prima volta dopo la fine del libro in cui ti trovavi ad affrontare...
1: Sostanzialmente sì. Allora, tra le città citate nel libro sì, perché sono stato a luglio a Stoccolma, che però non rientra ancora, diciamo, in questo progetto.
0: Però potrebbe.
1: Potrebbe in futuro. Però Lisbona, sì, diciamo, sono stato a Berlino subito prima di andare a Stoccolma e ho scoperto zone nuove, però ho scoperto, confortato, di averci preso, cioè che le mie sensazioni di prima erano ancora più vere. Ecco, Lisbona mi ha confermato anch'essa questo, ma mi ha dato un elemento in più, cioè proprio un senso di conforto, di tranquillo posarmi, sedermi quasi sulle sue strade, quindi soprattutto nella zona dell'Alfama, che è la zona del Tago. Abbiamo assistito, io con un amico, abbiamo assistito a un bellissimo concerto di Fado, forse nel locale più importante, Mesa de Frades, nell'Alfama, con in particolare una cantante straordinaria, tra le più giovani e apprezzate fadiste a Lisbona, Vanessa Alves, che ha cantato con una intensità travolgente. Quindi mi sono detto, guarda, chissà com'era, ma forse un po' ricorda quello che al tempo doveva trasmettere Amalia Rodriguez, per esempio, no?
0: Certo, ma io una cosa che volevo sapere è tu quando viaggi, cioè prima di pensare a questo libro, ovviamente ci sono stati viaggi, no? Nel senso che tu, certo, non è che sei partito perché stavi per scrivere il libro. Prendi appunti, ci sono delle, come diciamo, come fai questa, i poeti romantici parlavano di emotion recollected in tranquillity, no?
1: Cioè, sì, perfetto, cioè nel senso io prendo qualche appunto, sì, faccio molte foto col cellulare, ma prendo in realtà le foto mi servono come a fissarmi un appunto mentale,
0: come se fosse un block notes.
1: Esatto, non è che poi le vado a rivedere, lascio che lavorino, però contribuiscono al lavoro della memoria insieme agli appunti che
0: fai prima così che magari a scrivere due righe, certo.
1: Sì, ma scrivo anche delle righe, però in realtà poi lascio che tutto questo si sedimenti nella memoria e che poi riemerga appunto in momenti di tranquilla contemplazione e rielaborazione. Quando arriva l'idea per scrivere, le trovo già lì, come se fossero buttate giù in una prima bozza, ecco, quindi quella freschezza, ecco, ritorno all'intensità del momento per cercare di far sentire lì anche il lettore. In realtà questo è lo scopo un po' di tutti i capitoli, per dire, anche quello di Firenze, anche quello su Roma, che è l'ultimo, ricco soprattutto di riferimenti cinematografici, vuole proprio portare nello spirito della città per come diciamo immortalata dalla tradizione principalmente cinematografica, che è, cioè, cruciale nella storia italiana, ecco.
0: Una cosa che volevo sapere, visto che ci sono chiaramente dei riferimenti cinematografici ai quali probabilmente hai attinto proprio perché rientravano nelle tue visioni anche, diciamo, da ragazzo, per così dire, anche sì, se sei tuttora un ragazzo.
1: Beh, insomma, 50 anni.
0: Ah, vabbè, insomma, un ragazzo diversamente giovane. Insomma.
1: Esatto, esatto.
0: Però ecco, sicuramente però ci sono, per esempio, parlando di Roma, ovviamente c'è tutto un riferimento che riguarda sia il neorealismo che poi da Pasolini in poi. Lì è stata un'operazione alla quale sei arrivato perché andando in quei posti hai pensato a quei luoghi, o sei andato in quei luoghi perché già avevi visto i film?
1: Ma sono vere un po' tutte e due le cose, dipende dalle volte, è un po' come quando si dice come funziona la scrittura di una canzone, prima il testo o prima la canzone? In realtà è una collaborazione, no? E qui la collaborazione è tra le impressioni dei viaggi precedenti, e qualche volta vado nei luoghi pensando, ecco, qui è stata girata una scena, non so, per esempio la galleria Alberto Sordi, ecco, lì mi ricordavo Polvere di Stelle, e anche Borotalco di Carlo Verdone, quindi comunque ce l'avevo in mente, ma in altri momenti mi sono proprio riconosciuto in un set. Per esempio, ricordo quando andai mi pare alla Galleria Nazionale e alla mostra su Tolkien qualche anno fa, a dicembre, mi sono ritrovato sulla scalea dove è stata girata la famosa scena della corazzata Kotionkin in Fantozzi. Ho detto, ma non è possibile, sono lì, e non lo sapevo. Quindi lì è stata veramente un'epifania, perché
0: sì, praticamente è quella di rimpetto alla galleria, diciamo.
1: Esatto, quella di rimpetto,
0: quella che va verso, diciamo, Villa Borghese.
1: Borghese, io arrivavo da Villa Borghese, certo, seguendo il navigatore e il Google Maps, però non avevo idea. E me ne sono reso conto sul
0: scendendo
1: momento.
0: Scendendo i gradini,
1: ho detto, ma
0: meno male che li hai scesi, non stavi nella culla, nella carrozzina.
1: Esatto.
0: E no, è interessante anche come si scoprono certe cose che poi inevitabilmente ti spostano il racconto da un'altra parte, no?
1: Sì, diciamo che è un po' come se fosse una sorta di percorso guidato, no? Cioè segui magari una strada per andare in un posto per un appuntamento di lavoro, a una fiera del libro, e ti accorgi di aver già visto quello scorcio in un determinato film. Ora, ovviamente nel libro non c'è, ma tipo a giugno ero a promuovere il mio romanzo La prossima notte, edito da Transeuropa, che è uscito a febbraio, in Sicilia. E in Sicilia sono andato da fan di Montalbano in diversi luoghi, per esempio Ragusa Ibla, dove è stata girata gran parte della serie. Ecco, in certi scorci ho detto, improvvisamente ho ricordato una puntata. Secondo me la potenza del cinema, ma anche della canzone, certo, attraverso i testi e le suggestioni melodiche e armoniche, sta proprio nel favorire questo senso di riconoscimento immediato, che è poi quello in cui consiste l'epifania, quella che innesca, come spiego nelle rivelazioni del viaggio, la correlazione quantistica, direi, l'entanglement tra l'osservatore e l'ambiente. A quel punto l'anima del posto, il genius loci, entra in te.
0: E poi entra anche se magari in quel posto ci sei passato, davanti a quel posto ci sei passato 2000 volte, perché
1: sì,
0: è qualcosa che è come se fosse sempre, sempre lì, sempre in attesa del tuo passaggio.
1: Esatto,
0: no?
1: Tu pensa che io tanti anni fa lavoravo in una scuola di italiano per stranieri in Piazza della Repubblica a Firenze, quindi scendevo dalla stazione o lì vicino dall'autobus e facevo un pezzo a piedi, mi ritrovavo sempre davanti lo scenario grandioso del campanile di Giotto e del battistero e di parte della facciata di Santa Maria del Fiore. Da quando ho visto Io e Marilyn di Leonardo Pieraccioni, con la scena in cui lui è il fantasma che gli compare di Marilyn Monroe, per sua concessione, diciamo, vedono le anime che nel corso dei secoli hanno attraversato Firenze dal Rinascimento ai Figli dei Fiori vagare per la città tutte insieme, che è una scena bellissima secondo me, ogni volta che ripasso da lì non posso non pensare anch'io a quelle anime.
0: E speri magari di incontrare qualche fricchettone o qualche, che ne so, letterato del Rinascimento.
1: Ma sì, ma allora, se pensi che l'amico Paolo Ciampi, scrittore fiorentino, ha scritto Il Babbo di Pinocchio immaginando un viaggio per Firenze con Carlo Lorenzini, in questo libro pubblicato da Arcadia, quindi l'idea non è assolutamente come dire peregrina.
0: Balzana, certo, certo. A conferma di ciò, io spesso la domenica mattina con mia moglie, cercando di giocare d'anticipo rispetto ai turisti che invadono il centro, andiamo un po' a fare passeggiate in vari punti della città. Di recente sono arrivato al Gianicolo, lì alla Fontana dell'Acqua Paola, uh-huh, il famoso fontanone, e lì c'è poco da fare. Roma Capoccia esce fuori col tutta la sua potenza, insomma, è inevitabile. Insomma, quando...
1: Sì, ci sono dei luoghi proprio in cui la presenza, ecco, di un testo. Ora, pensando a Firenze, mi viene in mente Ivan Graziani, Firenze Canzone Triste,
0: certo,
1: il Ponte Vecchio, ecco, queste suggestioni sono strettamente legate, talmente forte il legame che hanno con certi luoghi che li identifichi in modo immediato, sono entrate a far parte proprio dell'immaginario collettivo in modo profondo.
0: E la cosa bella del tuo libro è proprio che tu li metti un po' in sequenza in questa passeggiata un po' tra le nuvole, se vogliamo, mm-hmm, no? Come se stessi galleggiando nelle strade, e dando anche una specie di, come dire, voglia di andare avanti, cioè di andare a scoprirne di altre, di continuare, proprio di non sentirsi mai totalmente appagato da quello che comunque è già stato molto potente da te recepito, no?
1: Sì, l'idea è quella, appunto, perché poi vale anche per me in realtà, perché chiaramente non si può esaurire in un libro tutto l'infinito campionario di film, canzoni, testi letterari legati a un luogo, ma l'idea era proprio quello di stuzzicare e stimolare i lettori ad andare loro stessi in quei luoghi e anche in altri luoghi con questo spirito.
0: Ma per
1: poi...
0: esempio, scusami, sì? Mi sembra di aver visto che comunque sei abbastanza attivo sui social. Ti è arrivato qualche ritorno di lettori che ti hanno detto: non mi hai scritto di quel punto, oppure potevi aggiungere due righe su quel
1: ancora
0: punto?
1: Ancora no, ma succederà senz'altro.
0: Tanto perché... i saputelli ci stanno sempre.
1: No, ma devo dire, allora, per ora i riscontri sono stati buoni, insomma,
0: certo, certo.
1: Sono contenti, ma in ogni caso la risposta pronta ce l'ho, cioè che per necessità, per definizione, un libro del genere non
0: deve per forza escludere qualcosa.
1: Ma
0: certo.
1: Sì, ma poi magari non mi è venuto in mente neanche tutto, ma c'è già tantissimo. Infatti mi dicono: ma ogni volta vorrei andare a vedere tutto su YouTube, ma non ce la faccio perché c'è tantissima roba. Quindi è una, come dire, un materiale più che sufficiente per invogliare poi a seguire il proprio percorso, insomma.
0: Certo, e magari appunto dalla propria esperienza tirar fuori appunto le parti mancanti che poi in qualche maniera potrebbero andare a integrare il tuo racconto.
1: Ma sì, sicuramente, è solo una proposta in fondo.
0: Abbiamo parlato della tua recente visita a Lisbona in occasione di presentazioni anche di questo libro. Mi parlavi appunto del fatto che adesso ce ne sono alcune di imminenti nei prossimi giorni.
1: Allora, ne abbiamo appena fatta una qui al Centro Culturale Itaca a Firenze e poi ora il 13 sarò ad Ascoli alla Libreria Rinascita, il 14 a Senigallia alla Libreria Yobook e il 18 facciamo una presentazione nell'associazione In Cammino a Ginestra Fiorentina, in provincia di Firenze. Poi si andrà a novembre, il 5 novembre alla libreria Odos di Udine e il 19 novembre a Monti in Città a Milano. Quindi c'è già e spero di riuscire a fare una presentazione anche a Roma, possibilmente nei giorni di Più Libri Più Liberi.
0: Quindi ai primi di dicembre.
1: Ai primi di dicembre, esatto.
0: Allora, ricapitoliamo, qui radiocittaperta.it, Forno One ha iniziato la puntata con l'intervista a Giovanni Agnoloni, autore di questa recente pubblicazione per Jimenez Edizioni, Sinfonie itineranti in viaggio per l'Europa tra musica, cinema e letteratura. Siamo partiti con un brano che sono abbastanza convinto ti ha fatto particolarmente piacere che io abbia scelto. E, per la chiusura ero un po' combattuto perché, come giustamente sottolineavamo prima, tutto il discorso di Lisbona è particolarmente, come dire, saporito, e quindi la tentazione era tra Teresa Salgueiro, i Madre Deus, eccetera. Poi alla fine, un po' per quello che ti dicevo, cioè un pochettino il dispiacere di non aver letto questo libro prima di essere partito per Berlino, e quindi insomma questa, come dire, esigenza di colmare una mia personale lacuna. Alla fine, tra l'altro, andando a pescare proprio un artista che io adoro, ho scelto un brano appunto che si chiama Tiergarten di Rufus Wainwright.
1: Esatto.
0: Sì, però sì, prima di chiudere il discorso ti lascio magari un'ultima battuta per chiudere appunto in bellezza con una tua riflessione o comunque con una annotazione finale.
1: Ma io sarei molto felice se i lettori del libro iniziassero un po' a viaggiare con lo spirito con cui viaggio io, perché non perché io creda di essere, come dire, speciale, ma perché veramente dà grandissima soddisfazione, grande contentezza il poter assorbire le vibrazioni di ogni ambiente con tutte queste risonanze letterarie, musicali, cinematografiche, che permettono proprio di entrare profondamente a contatto con lo spirito del luogo, in molti casi anche con la lingua del luogo. Ora, io sono anche un traduttore, quindi per me è importante questo aspetto, ma chiaramente il contatto con la lingua, quando poi si parla di fado in particolare, è un aiuto enorme per cogliere l'essenza di un luogo. Quindi sì, l'auspicio è questo, chiunque mi voglia scrivere appunto sui social sarà per me un piacere rispondergli.
0: Senti, adesso una battuta, come dire, fuori tema. Tra gli autori che tu, leggo, hai tradotto, tra i tanti, leggo anche Kamala Harris.
1: Sì.
0: Scusa la domanda, probabilmente non sei tu a darmi la risposta, ma che fine ha fatto? Cioè, è sparita dopo Trump?
1: È un po'... non se n'è più parlato ultimamente.
0: Sparita dai radar.
1: Sì, io ho fatto quel lavoro, quello è un lavoro che mi è stato commissionato.
0: Certo,
1: non
0: certo.
1: È che io
0: era semplicemente per fare la battuta che sembrava dovesse essere la salvatrice della patria e invece proprio si è dissolta.
1: In questo momento non ho notizie, sinceramente.
0: Vabbè, comunque, insomma, era una domanda non a te ma a noi tutti, ecco.
1: Sì, sì, certo.
0: Allora, ringraziamo Giovanni Agnoloni, rinnovo i complimenti per questo bel libro, Sinfonie itineranti in viaggio per l'Europa tra musica, cinema e letteratura, pubblicato da Jimenez Edizioni. E quindi, nel ricordare a te e a chi ci ascolta che a breve sarà disponibile un podcast specifico di questa mezz'oretta trascorsa insieme, chiudiamo l'intervista con il brano preannunciato, ossia Rufus Wainwright dall'album Release the Stars. Il brano, dedicato appunto a Berlino, è Tiergarten. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, a presto.

14:44 per chi ascolta la diretta di giovedì 8 ottobre 2026. Come ripeto ogni volta, più o meno l'orario dovrebbe coincidere anche per chi ascolterà la replica di lunedì 12. Radiocittaperta.it Forno One. Abbiamo salutato Giovanni Agnoloni, da noi intervistato in occasione dell'uscita di questo Sinfonia Itineranti in viaggio per l'Europa tra musica, cinema e letteratura. Intervista che abbiamo chiuso con l'ascolto di un brano di Rufus Wainwright, Tiergarten, che richiama la città di Berlino, che tra l'altro è ritratta in uno splendido bianco e nero della famosa torre della televisione, proprio sulla copertina del libro. E come promesso la scorsa settimana, continuiamo con molta moderazione, senza esagerare, a esplorare questo bellissimo EP che ha fatto uscire Stevie Wonder a 50 anni di distanza dall'uscita dell'album di cui avrebbe dovuto far parte, Songs in the Key of Life, per continuare a sorprenderci nel constatare che, lungi dall'essere una raschiatura di barile, ossia andare a ripescare in chissà quale cassetto dei brani scartati perché non all'altezza del disco di cui avrebbero dovuto far parte, in questo caso il disco di Stevie Wonder, questo EP, che praticamente è uno spin-off di Songs in the Key of Life, continua a rivelarsi una piacevolissima scoperta, assolutamente straordinaria a livello di qualità, anche in questo secondo brano che abbiamo proposto, My Life Story of Love. Quindi la settimana prossima, ci vuole sempre l'articolo, andremo sicuramente avanti con gli altri due brani rimanenti, uno per settimana. A questo punto, come spesso ci accade, iniziamo ad occuparci di artisti che legano la propria anagrafe alla settimana di programmazione di Forno One, perché domani, per chi ascolta la diretta, quindi il 9 ottobre del 1920, nasceva William Emanuel Huddleston, per tutti Youssef Latif, grande, grandissimo sassofonista, al quale dedicheremo due o tre brani proprio per evidenziarne l'importanza, anche perché a mia memoria non ho mai programmato nulla del suo repertorio, e cerco di metterci una pezza, come si dice a Roma, attraverso l'ascolto, tanto per iniziare, di un brano da un album che si chiama The Blue Youssef, il titolo completo è The Blue Youssef Latif, che è di fine anni 60, quindi era già un bel pezzo che aveva cambiato il suo nome e cognome avendo abbracciato l'Islam. Questo è il titolo che apriva l'album, si chiama Juba Juba Youssef Latif.

Giuba Giuba, Youssef Lateef, questo brano ci permette anche di ricordare che la grandezza di questo musicista sta anche nel fatto di essere un polistrumentista. Qui abbiamo sentito per esempio il flauto da lui imbracciato, ma ovviamente c'ha a che fare con parecchi strumenti, alcuni etnici, alcuni addirittura il koto dal Giappone. Insomma, è molto interessante andare a vedere proprio come la sua proposizione musicale sia particolarmente, come dire, variegata anche nella scelta dello strumento da suonare. In questo brano, che è proprio alle cadenze quasi di uno spiritual, va ricordato che le voci che fanno da tappeto al flauto di Youssef Lateef sono quelle delle Sweet Inspirations, che appunto è un gruppo vocale capitanato da Sissy Houston, che non è altro che la mamma di Whitney Houston. Vabbè, questo proprio per il nozionismo più inutile della terra. A questo punto, per arrivare agli spot di metà trasmissione, arriviamoci con un ascolto dal nuovo lavoro appena uscito di Michelle and the Geocello. L'album si chiama Synonym, non è altro che una raccolta di cover in cui lei si lascia accompagnare da parecchi ospiti di lusso. Abbiamo già ascoltato in precedenza alcuni brani, oggi mi sembra il caso di affrontare questo, che in realtà la vede in coppia con una delle mie beniamine, che è Chaka Khan, ma anche per il motivo che Island in the Stream è un brano che venne portato al successo da Dolly Parton, anche lei recentemente scomparsa, quindi insomma ci sembrava giusto chiudere il cerchio con un ulteriore omaggio indiretto ad un'artista da noi ricordata proprio a ridosso della sua scomparsa. Quindi arriviamo agli spot con Michelle and the Geocello e Chaka Khan, il brano è Island in the Stream.

0: Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Movie Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Radio Città Aperta.

Don't look for my love, baby.

Eccoci qui alle 15.05 in diretta giovedì 8 ottobre 2026. Sarà, come già detto più volte, lunedì 12 per chi vorrà ascoltare la replica. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica. Forno One che torna in musica dopo gli spot di metà trasmissione, con un filo sottile ma abbastanza chiaro, che unisce il brano con il quale abbiamo chiuso la prima parte della trasmissione con il primo della seconda parte. Parliamo sempre di novità. Siamo passati da una grandissima della musica afroamericana di oggi e anche di qualche giorno fa, come Michelle and the Gioiello, ad un'altra altrettanto grande e importante che è Erykah Badu. Entrambe sono state protagoniste di una novità discografica che ha caratterizzato questa ultima parte dell'anno. Abbiamo parlato di Synonym, il disco per la Blue Note uscito per Michelle and the Gioiello, tutte cover, tutti i duetti. In questo caso invece si tratta di Before the World Blows, album di Erykah Badu e The Alchemist, suo collaboratore, produttore e via discorrendo, che segna il ritorno dopo tanti anni della grandissima Erykah Badu ad un nuovo lavoro. Mi pare che fossero 15 anni da quello precedente. Entrambi gli album appena citati è molto probabile che faranno parte della selezione, comunque della cinquina dei miei album preferiti per questo 2026, ma siamo sempre pronti ad accogliere nuovi candidati che si dovessero presentare da qui alla fine del 2026. A proposito di novità, ma soprattutto a proposito di Yusef Lateef, che stiamo celebrando perché domani sarebbe stato il suo compleanno, ci giunge proprio a fagiolo la notizia di un nuovo lavoro del grande pianista nostro vecchio amico Greg Burke, che ha proprio fatto uscire un lavoro in quartetto che si intitola Purple Blues Celebrating the Music of Yusef Lateef, in quartetto in cui lui alterna brani originali a una serie di riletture di brani di Yusef Lateef. Quindi insomma ci voleva proprio l'anniversario per trovare l'opportunità e raccontare qualcosa di questo disco, in attesa di parlarne con il diretto interessato. Saremo ben lieti come sempre di ospitare Greg qui a Radio Città Aperta. Il quartetto è composto da lui, da Achille Succi, Silvia Bolognesi e Gerald Clever, sono 10 tracce. Noi abbiamo scelto di comune accordo con l'interessato, sia Greg Burke, il brano che si intitola Ching Miao, che in realtà risale a un disco degli anni 60 che porta proprio un titolo molto pertinente, perché il titolo del lavoro è Eastern Sounds, quindi suoni che provengono da Oriente. Ching Miao è il titolo del brano, in questo caso, come detto, nella rilettura di Greg Burke.

Questo era Greg Burke in quartetto con un suo omaggio al grande compositore, sassofonista, polistrumentista Youssef Latif. Il brano che abbiamo ascoltato da questo album Purple Blues di recente pubblicazione è Ching Miao. Adesso, per rimanere in ambito di novità, è uscito un nuovo lavoro di questa artista britannica, londinese per l'esattezza, anche se di origini caraibiche, che appunto ci racconta per l'ennesima volta di una scena britannica molto attiva, molto vivace, e quindi con grande piacere andiamo a proporre il bisticcio, il suo nuovo lavoro appena pubblicato, attraverso l'ascolto di un estratto. Il brano si intitola Pioneers, lei si chiama Ayanna Witter Johnson.

Ci scrive Lorenzo al 340 197 4468, chiedendo giustamente lumi riguardo l'artista che abbiamo ascoltato in precedenza come novità del momento. In realtà, appunto, non avevo detto il titolo dell'album di Ayanna Witter Johnson. L'album si intitola New Roots ed è uscito lo scorso 18 settembre. Ci torneremo volentieri perché, insomma, ci dà l'idea di essere qualcosa di abbastanza interessante. E alcuni avranno strabuzzato gli occhi, tra coloro che non conoscono questo brano che ho appena mandato, nel leggere nel player, appunto, che correda la nostra trasmissione per chi ascolta la diretta, che qui si trattava di John Lennon. Ebbene sì, l'anima funky di John Lennon emerge in maniera predominante in questo lavoro intitolato Walls and Bridges, che per il sottoscritto è probabilmente il miglior disco da solista di John Lennon, ma le classifiche lasciano sempre il tempo che trovano. Perché abbiamo ascoltato John Lennon? Perché il 9 di ottobre avrebbe compiuto, cioè quindi domani, 86 anni. Se qualche decennio prima, insomma, quando aveva appena 40 anni, non, purtroppo un pazzo scatenato non ce lo ha portato via. Quindi vediamo se c'è il tempo per fare un secondo omaggio, sempre in chiave un po' Forno One, a John Lennon e alla sua musica fuori dai Beatles. Ma sempre di 9 di ottobre cade invece, in questo caso è purtroppo l'anniversario della morte di una grande cantante e chitarrista del Novecento, Sister Rosetta Tharpe. Appunto, 9 ottobre 73 la data della sua morte. Ovviamente il suo riferimento musicale è proprio quello degli anni 30 e 40, siamo dalle parti del blues mischiato con spiritual gospel, insomma la musica nera, quella proprio più, come dire, radicale. Andiamoci ad ascoltare dal suo repertorio una canzone che si chiama Strange Things Happening Every Day. Questa è Sister Rosetta Tharpe.

Jesus is the holy light, training doctors.

Sister Rosetta Tharpe, Strange Things Happen Every Happening Every Day, per ricordare appunto questa grande artista. Era lei che suonava la chitarra quando non cantava, insomma, quindi onore al merito di questa grande artista che moriva appunto il 9 ottobre del 73. E a questo punto, terzo e ultimo omaggio a Youssef Latif, per cogliere l'opportunità per un piccolo ragionamento. Io spesso mi sbilancio contro le etichette, contro quello che vengono spesso utilizzati come metodi di classificazione abbastanza discutibili. A riprova di ciò, il brano che andiamo ad ascoltare adesso è tratto da un album di Youssef Latif dell'87 che porta il titolo di Youssef Latif's Little Symphony. È praticamente una specie di composizione tra jazz e classica, che però, ironia della sorte, vinse un Grammy Award per il miglior album New Age. New Age non c'entra proprio una mazza, scusate il termine, con la musica di Youssef Latif. Resta il fatto che, siccome da sempre Youssef Latif non ha mai, come tanti afroamericani, apprezzato il termine jazz, tutto sommato ho detto non ho nessuna difficoltà ad accettare questa etichetta New Age, anche perché non c'ha nessuna connotazione negativa. In realtà la maniera più giusta, che ultimamente sta prendendo piede, come risulta da un bellissimo libro che si chiama Black Beauty, è il termine BAM, che sarebbe Black American Music. Ma qui, insomma, entriamo in un discorso che probabilmente affronteremo nelle prossime settimane. Allora, da questo lavoro, proprio diviso in quattro movimenti, larghissimo, andante, moderato, presto, ascoltiamo il Fourth Movement, presto, che è il brano finale, ovviamente, con probabilmente la necessità di andarlo a sfumare, perché l'ultimo quarto d'ora di trasmissione lo abbiamo riservato ad un'altra intervista, un breve intervento per ricordare un importante concerto delle Nuove Tribù Zulu che avverrà questo sabato 10 ottobre. Ma intanto ascoltiamoci Youssef Latif, appunto, nel Fourth Movement, presto.

Normalmente odio sfumare i brani, la caratteristica di questa radio è di potersi permettere il lusso di non dover rispettare i 3 minuti canonici della tempistica radiofonica dei brani da ascoltare, ma in questo caso, siccome abbiamo un appuntamento da rispettare e non manca molto al nostro momento con le nuove tribù Zulu, andiamo a sfumare Yusef Lateef, questo fourth movement presto, dall'album che vi dicevo io vinse un Grammy Award dal titolo Yusef Lateef Little Symphony. A questo punto un secondo omaggio a John Lennon è doveroso, ma ovviamente è più bello farlo in maniera un po' come dire indiretta. Nello stesso periodo più o meno in cui usciva il disco appena sentito, Walls and Bridges, quindi parliamo di metà anni 70, John Lennon, che come abbiamo ascoltato non disdegnava incursioni in musica nera, in musica in questo caso funky, si trova a collaborare con David Bowie per un brano che sarebbe poi andato a finire sull'album Young Americans, e quindi dalla collaborazione tra i due esce fuori questa Fame, molto conosciuta, ma che noi vogliamo utilizzare per ricordare che domani sarebbe stato il compleanno di domani per chi ascolta la diretta, di John Lennon. David Bowie, Fame.

0: David Bowie, Fame, brano composto a quattro mani con John Lennon. Domani sarebbe stato il compleanno di John Lennon e quindi lo abbiamo voluto festeggiare anche così. E a proposito di compleanni, lo scorso 4 ottobre è stato il compleanno di una grandissima, io mi metto quasi in piedi sull'attenti per nominare questa attrice, Susan Sarandon. Ha fatto gli anni l'altro giorno, l'abbiamo sempre apprezzata, ammirata, ha turbato le notti di molti di noi con i suoi film. Qui la vogliamo ricordare con una, come dire, con un piccolo contributo musicale, perché tra le memorabili interpretazioni c'è anche quella all'interno della versione cinematografica del Rocky Horror Show, quindi The Rocky Horror Picture Show. Qui sentiamo la sua voce un po' stridula ma molto efficace e molto calata nella parte di Susan Sarandon nel brano Touch, Touch, Touch, Touch Me, I Wanna Be Dirty. E quindi poi passeremo all'intervista in programma. Susan Sarandon, Rocky Horror Picture Show.
1: I was feeling done in, couldn't win.

0: You're listening to Radio Città Aperta.
1: Eccoci qui puntualissimi come d'accordo, ci troviamo a raggiungere telefonicamente Andrea Camerini, come dire, frontman della storica band delle Nuove Tribù Zulu, in procinto di affrontare un live particolarmente importante ed interessante, non solo per chi ascolta ma anche per chi suona. Intanto bentornato Andrea, qui è sempre casa tua, quindi insomma ci fa piacere averti ai nostri microfoni.
2: Ciao Fabrizio, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, un piacere mio.
1: Allora, che cosa succede domenica alle 21.30? Sabato 10 ottobre sabato. Alle 21.30.
2: Ma alle 21.30 c'è un grande evento speciale, perché Nuove Tribù Zulu suonano alla Dispoli e suonano in uno spazio molto particolare, che è uno spazio di questo diciamo visionario, direi, che si chiama Sergio Danzilli, che da tanti anni appunto fa queste serate invitando gruppi e dando l'occasione di registrare dei magnifici live video. Per noi è un'occasione importante perché appunto è veramente sabato, oltre al concerto facciamo questa registrazione del nostro live, che poi diventerà un video ufficiale della band, quindi
1: siamo si invita il pubblico, soprattutto quelli un pochettino più presenzialisti ed esibizionisti, magari ad accalcarsi sotto il palco, perché sarà più facile che vengano ripresi in occasione del live, giusto?
2: Esatto, sì, esatto. Quindi sì, speriamo in una grande partecipazione, anzi siete tutti invitati all'Acme Studio, che è in via Aldo Moro 53 alla Dispoli. Appunto l'occasione è quella di farsi una passeggiata verso il mare e restare per il nostro concerto.
1: Sì, tra l'altro una cosa interessante è che in un mondo in cui diciamo l'offerta live, soprattutto a certi livelli, è diventata assolutamente improponibile, insostenibile, sì, un ingresso a offerta libera è quanto mai da salutare con particolare piacere e, come dire, interesse. Quindi insomma sosteniamo anche la musica indipendente attraverso questi sforzi che vengono fatti proprio per cercare di venire incontro anche alle, come dire, alle tasche più deboli, no?
2: Sì, no, assolutamente. Infatti, ecco, anche questa è un'altra cosa. Abbiamo sempre fatto questo tipo di ingressi e infatti abbiamo apprezzato questo lavoro, anche perché sul suo portale poi c'è veramente un vero e proprio database, no? Poi dei gruppi, che poi ognuno appunto quel materiale lo sviluppa come meglio crede, però ecco, c'è anche un database dei gruppi che sono passati all'Acme Studio e ha fatto un lavoro molto, molto importante, direi.
1: Quindi insomma, diciamo a scanso di sorprese, il video, diciamo la formula di questo video è abbastanza collaudata, quindi andate un po' sul velluto, nel senso che non ci sono particolari sorprese da parte di chi lo deve girare, insomma, no? Immagino.
2: Infatti, sì.
1: Il posto si presta, insomma, è facile che le riprese vengano effettuate a regola d'arte, insomma, non ci saranno particolari difficoltà, immagino.
2: Sì, ci sono anche tante camere, insomma, no, veramente, infatti è, ecco appunto Sergio, insomma, mi sembra che insomma, ha fatto veramente un bellissimo
1: buon lavoro
2: e comunque anche molto particolare questa formula appunto trovata dall'Acme Studio.
1: Prima di chiamarti ho aperto una piccolissima parentesi riguardo le etichette che vengono affibbiate ai generi musicali, che a mio avviso hanno poco senso, e perché appunto forse una volta, quando c'erano i negozi di dischi ben forniti, avevano importanza proprio per andarsi a cercare l'artista nello scaffale giusto. Mai come nel caso delle Nuove Tribù Zulu le etichette sono assolutamente fuori luogo, giusto?
2: Perché infatti,
1: come
2: sì,
1: la possiamo definire la musica delle Nuove Tribù Zulu?
2: È vero, guarda, effettivamente anch'io a volte ho difficoltà, e tra l'altro forse nessuna etichetta appunto ci appartiene veramente. Noi spesso ecco parliamo di folk, di rock, di gypsy, di appunto di nomadismo culturale, no? Insieme a un grande impegno sociale che ci ha contraddistinto nel tempo. Sicuramente La narrativa, io ho sempre scritto testi che hanno parlato di un viaggio musicale, di un viaggio anche, diciamo, sia nella fattispecie
1: personale,
2: fisico,
1: certo.
2: tanti concerti fatti in giro, ma anche l'India, insomma, le esperienze in Sudafrica, in Algeria, insomma, ma questo fa parte anche del mondo della musica. Però anche ecco, un viaggio interiore, sicuramente attraverso la musica siamo cresciuti tanto, credo. Io almeno posso sentirmi dire a titolo personale questo: la musica è stata anche un riflesso di uno stato d'animo che comunque con il tempo mi è servita e tuttora ancora, no? Mi serve per avere un po' un baricentro e anche
1: un riferimento,
2: un riferimento, come se fosse uno specchio, comunque, se vogliamo. No, del mio essere, della mia anima, che e comunque quindi, è un'anima gitana, ma ancora mi sento di dire.
1: Cogliamo l'occasione di questo live, perché sicuramente l'energia delle Nuove Tribù Zulu dal vivo raggiunge l'apice l'acme, scusa la battuta, ci stava, giusto? Non era proprio
2: sbagliato.
1: Quindi ricordiamo Nuove Tribù Zulu dal vivo sabato 10 ottobre ore 21:30, Acme Studio, via Aldo Moro 53, Ladispoli, a pochi passi da Roma. Quindi andatevi a fare la gitarella fuori porta, scatenatevi la sera sotto il palco e sotto i riflettori e in favore di telecamere, giusto?
2: Sì, assolutamente. Poi ecco, volevo anche ricordare la formazione.
1: Bravo, che mi hai preceduto.
2: Che saremo, a parte il sottoscritto alla voce, e ci sarà appunto mio fratello Paolo al contrabbasso, al basso elettrico, Ludovica Valori alla fisarmonica, al pianoforte, tastiere, trombone, che sono tante cose, Ludo, Ersilia Prosperi alla tromba, Marco Massino alla chitarra e Valerio Michetti alla batteria.
1: Quindi insomma tanta gente sul palco, bene.
2: Sì. E poi l'attesa anche di quello che ecco, stiamo per far uscire, insomma, che è un progetto un po' dove abbiamo pubblicato qualche estratto, insomma, anche sui vari canali e sulle varie piattaforme social, insomma, che con cui ecco suoneremo anche con prossimamente, spero, insomma, con musicisti ecco dell'Africa del Nord, con cui stiamo progettando.
1: Bene, questo magari facciamo in maniera che diciamo venga trattato in una altrettanto interessante chiacchierata futura, se sei d'accordo.
2: Assolutamente. Certo.
1: Allora, arrivano per WhatsApp vari messaggi, tra cui quello del mio omonimo Fabrizio Falcioni, con tutte manine, salutini, eccetera,
2: grande,
1: eccetera. Anche Ludovico, ovviamente, che saluto sempre con grande affetto.
2: Un abbraccio.
1: Tra i tanti brani che hanno fatto, per così dire, la storia della band, non mancherà sicuramente questo con il quale salutiamo Andrea e tutta la band, che è l'ultimo nato, se vogliamo, una delle ultime incisioni recentissima. Quindi nel salutare Andrea e tutte le Nuove Tribù Zulu, ricordandovi sabato 10 ottobre alle 21:30 all'Acme Studio di Ladispoli, ci salutiamo con l'ascolto di C'è solo amore, che è anche il brano con il quale chiudiamo la trasmissione di oggi in diretta di giovedì. E quindi grazie ancora a voi e
2: grazie a te Fabrizio, grazie a Radio Città Verde e a tutti gli ascoltatori. Volevo anche dire, se posso, andate a vedere il videoclip di C'è solo amore, fatto da Artigiani Digitali, che è meraviglioso, sui tetti di Roma.
1: È vero, perché insomma è, come dire, un richiamo anche agli studi Abbey Road di Londra con i Beatles di Let It Be. Bene, allora grazie ancora, buon concerto a tutti, Nuove Tribù Zulu, C'è solo amore, e noi diamo appuntamento a tutti alla prossima con Forno One. Giovedì prossimo in diretta e lunedì in replica. Buon proseguimento di ascolto con Radio Città Aperta, Nuove Tribù Zulu, C'è solo amore.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
2: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Three Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Bienvenidas chicas y bienvenidos chicos a una nuovissima puntata di Artista alla Vista qua ai microfoni di Radio Città Aperta, a parlarvi il narrador callejero per presentarvi questa puntata di
1: Chimichanga.
2: Tu, mamífero avanzado,
3: ¿Tú saber leer?
4: No, Phil sabe de eso.

0: andiamo bene, proprio bene.
1: Mattia, hai visto la roba che c'è là fuori? Miliardi e miliardi di galassie, miliardi di stelle, di pianeti, buchi neri, quasar, pulsar, oceani di materia oscura, di fasci di neutrini, di antimateria. Ma tu pensi veramente che

0: artista la vista arte alla conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La bottega del forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.
2: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Party Times!
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta!
1: No,
2: no. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

Ed eccolo qua, buonasera, buonasera a tutti, buon giovedì 8 ottobre. 2026, puntata di Night Toys, nuova di zecca registrata, ve ne sarete accorti anche dalla nostra leggendaria sigla dei Pel TV, chiamata appunto Night Toys come la nostra trasmissione, o meglio, siamo noi che ci chiamiamo come la loro canzone. Nella versione Rework 2014, che stabilisce che la puntata è registrata e non in diretta. Però, puntata nuova di zecca, ovviamente. Quindi anche se registrata, vi lascio con una puntata nuova, piena di belle canzoni, quindi non interagiamo ovviamente con WhatsApp perché non sono presente materialmente in studio. Nemmeno mi vedrete su Twitch, forse quest'altro è un bene. Però ci tengo a farvi avere una bella puntata nuova di zecca per poter stare in compagnia anche virtualmente nelle prossime tre ore. Vi ricordo appunto il giovedì la diretta dalle 18 alle 21, anche se questa è differita, la replica il venerdì medesimo orario 18-21. Grazie! Spero stiate tutti bene. Io abbastanza, dai. Tutto ok, sempre caldo, sempre sole, anche se nella giornata di oggi in registrazione c'è qualche goccia d'acqua, un po' di grigio. Però va bene così, dai. Abbiamo sofferto tanto nell'estate, che adesso arriva l'autunno, quindi la sua stagione con un pochino di pioggerella. I primi gradi a scendere, freddo direi non ancora. E quindi diamo il via a questa puntata di oggi con i Camon Tigre da Bologna, ma potrebbero venire da qualsiasi parte del mondo, tanta internazionale il loro sound. Sta uscendo il loro nuovo album, se non sbaglio esce domani. Anche se per chi ha fatto il pre-order, tipo me, dell'album in vinile ce l'ha già da una ventina di giorni, perché a chi faceva il pre-order lo mandavano subito in anteprima. E così è stato. Il nuovo album si chiama Lumina e il pezzo che ci ascoltiamo appunto da quest'album, altrettanto meraviglioso come la loro carriera, si chiama Vanta, e questi sono i Camon Tigre a Night Toys, che iniziano piano, con atmosfera rarefatta, ma poi esplodono in tutto il loro splendore. Camon Tigre, fantastici da vedere dal vivo, saranno qua a Roma il 12 dicembre al Largo Venue per la presentazione dell'album. Sa che quel giorno non sarò a Roma il 12 dicembre, mi sa, eh? Me ne dispiace perché li ho visti in tournée col primo album. Li vedrei ancora molto volentieri perché sono veramente figli. Camon Tigre, inizia così la puntata di Night Toys di oggi, 8 ottobre 2026.

Che meraviglia questo pezzo, Come on Tigre, il nuovo album in uscita domani, si chiama Lumina, già recensito presso le riviste di nostro riferimento con un 8,5 abbondante, e ci sta tutto. Non sbagliano un colpo i ragazzi, sono in due, fanno un casino pazzesco, perlomeno quando li ho visti io sul palco in due, cioè che loro sarebbero in due comunque. Non so se adesso questa complessità di suono vanta anche altri elementi sul palco, però chiaramente sono linee registrate piuttosto che interventi con tastiere anche vintage e non solo. Come on Tigre, un tour tra novembre e dicembre nelle maggiori città italiane in giro. Qui a Roma saranno il 12 dicembre, ma poi in giro un po' per l'Italia. Andateli a vedere perché sono veramente fichi. Inizia un po' così, no? Con la ricerca, questa puntata di Night Toys, suoni ricercati come quelli di Camilla Pisani, ragazza a distanza a Roma. Dedita a un'elettronica molto interessante, incide per un'etichetta estetica francese, infatti lei fa concerti dappertutto, soprattutto in Europa ovviamente. Oltre che in Italia, Bokeh Wave si chiama su Instagram, andatela a cercare, eh? Bokeh, B-O-K-E, no, Bokeh, H, Wave. Bokeh Wave, Camilla Pisani. Un paio di CD, un po' cassette, cose, tutte robe limitatissime. Ecco, io ho i due CD, poi ci sarebbe qualche cos'altro, un CDR, cassetta, così, che voglio chiederle se per caso lei ne è ancora in possesso o se mi può fare avere altre cose sue, perché mi piacciono molto. Dicevo, il nuovo album si chiama Constellationen, in tedesco, perché come potete ben immaginare da quelle parti, per chi è stato a Berlino, questo genere di musica va e come, e ce n'è ben d'onde, ma il nord Europa è ricettivo per questo, per quel che riguarda questo tipo di, cioè questo tipo di musica, così come per l'hardcore per esempio, no? Lei è molto brava, la prima volta a Night Toys. Il pezzo dall'ultimo album è quello che lo apre, si chiama A Sop Against Sadness. E questa è Camilla Pisani a Night Toys. Che inizia così, ma poi sentirete che botto. Questa è Night Toys, baby. E anche lei, signora. Resti all'ascolto. Questa è Camilla Pisani, a Night Toys.

Camilla, ho sbagliato lo scorso. Camilla Pisani, Constellation, così si chiama il suo nuovo album, A Sob Against Sadness, la traccia Un singhiozzo contro la tristezza, no? Così si chiama questo pezzo. Un'elettronica minimal di stampo berlinese, se mi è consentito. Pezzo che mi ha fatto viaggiare per 7 minuti, 6 tracce nell'album, anche traccioni da 11, 12, 13 minuti. Un viaggio veramente spaziale tra le Constellation di Camilla Pisani. Cercatela anche su Instagram, è Bokeh Wave. Con K e H, no? Bokeh. Wave, come wave. E a proposito di... perché non far partire quest'altro capolavoro targato Aphex Twin, 1992 circa? Il ragazzo aveva 20 anni e produceva una traccia incredibile come questa chiamata didgeridoo, come lo strumento degli aborigeni australiani, che ci fa viaggiare adesso da Roma, sede Radio Città Aperta, fino al centro dell'Australia, dove c'è Liars Rock. Andate e ritorno in boomerang, Aphex Twin, Night Toys.

Che botta il digeridù di Aphex Twin, Richard D. James per l'esattezza. Una di quelle bombe incredibili che hanno fatto strike nei dance floor di tutto il mondo e non solo, anche nella gente abituata ad ascoltare questa EDM, no? Così la chiamava la Warp all'inizio, potrebbe essere anche il caso appunto di Camilla Pisani, Intelligence Dance Music, EDM, che non è l'EBM, Electronic Body Music. Era così, ecco, quando la Warp ha iniziato, no? Con Sweet Exorcist, Speedy J, Otec, Black Dog, era EDM. Che meraviglia, ragazzi! E le compilation artificial intelligence, dove le metti? Bombe vere! Bene, ragazzi! L'abbiamo iniziata così oggi, eh? Con un po' di ricerca musicale. Zero vocals. O magari lavorate un po' all'interno. E tanta ricerca. Così come fa il mitico Fulvio Guidarelli, a.k.a. Liz Frank, uno dei miei miti della wave dei primi anni Ottanta. Dopo appunto gli anni Ottanta era rimasto fermo perlomeno agli occhi dei più, per poi ritornare negli anni zero con un primo album. Di nuovo nome Liz Frank, e poi un altro ancora. Ed è bellissimo riascoltarlo con tutte le sue strumentazioni analogiche e digitali. Il nuovo album si chiama He See You, dedicato, no, alla tecnologia, al controllo che può avere sull'umanità, no? Lui ti vede. Sarà chi? Sarà questo lui? Sarà l'artificial intelligence? Sarà una specie di grande fratello che era stato incredibilmente, come si posso dire, visionario, no? Nel romanzo. E invece si è rivelato vero, non solo una trasmissione musicale. Il pezzo che ci ascoltiamo oggi dall'album di Liz Frank si chiama What They Want e arriva qui a Night Toys. Sempre un piacere avere Liz Frank con noi. Viva!

Wow, wow, wow, che meraviglia questa traccia del nostro amico Fulvio Guidarelli, a.k.a. Liz Frank, dal suo nuovo album It Sees You. It Sees You. Fantastico autore di cui mi vanto di avere tutto, sia compilation che dischi, perché mi piace un sacco. C'è anche la compilation bellissima su Mannequin Records, da avere sia in CD per tutte le bonus track e anche in vinile per i pezzi anche diversi, il 45 giri annesso in più, giusto per dire cose così. Solo per dirvi che se per caso vi interessassero i dischi di Liz Frank, Liz Frank ha delle copie, ancora anche dei dischi mitici, dal mitico Liz Frank dell'82 su Man Master, First Relation, che era una compilation incredibile. Se cercate Happy Clock, per esempio, dei Mask, ce l'ha. E Mask Rewind, che è la compilation che vi dicevo. Pochissime copie ne sono rimaste, LP più 7 pollici. Poi Elevator, che era l'album del rientro. Poi Electric Nostalgia, un altro pezzo. Anche dei Human, ecco, c'ha pure Final Music, così come Elevator. Insomma, se siete interessati, anche la maglietta mitica di Man Mask, 40° anniversario, insomma, ho preso anche quella. Troppo mitico Liz Frank, passa sempre con piacere a Night Toys. E andiamo da una band anche che amiamo molto, avevano fatto un paio di album in un modo, poi ci fu una scissione, sto parlando degli Human League, dalla scissione nacquero gli Heaven 70. E da questa scissione l'album uscito degli Human League si chiamava Dare, quello dove c'era anche Don't You Want Me, dove c'era Seconds, I'm the Law, ma anche questa meravigliosa che si chiamava The Sound of the Crown. E questi sono Human League a Night Toys, l'album Dare 1980.

Ah, eccoli qua, meravigliosi, 1981, mi ero sbagliato, dopo il primo album Reproduction 1979, quello dove c'è Being Boiled, per esempio, aspetta che lo metto da capo, perché mi serve per avere un po' di base, appunto, dopo che era uscito Being Boiled, meraviglioso 7 pollici, è uscito l'album Reproduction, e poi anche Travelogue, e poi ci fu una frattura, probabilmente sulla direzione da seguire, sulla direzione da seguire per quel che riguarda la direzione musicale, no? Infatti Reproduction, Travelogue erano molto ricercati, Dare un pochino più pop, no? Però ragazzi, che cavolo di disco che è Dare, eh? Poi da lì in altri 3 anni di silenzio, Hysteria, quello del cielo del Lebanon, disco che non ho, poi Crash. Poi c'era Octopus nel 95, quello dove c'era Filling Up With Heaven, per esempio. Comunque, quella poi è un'altra storia. Diciamo che per me, ecco, magari Hysteria ci serve da prendere, anche The Lebanon, che era una bellissima traccia, se non sbaglio. Forse c'era anche qualcos'altro di... Vediamo la tracking list. Magari mi sbaglio, a The Lebanon. E infatti c'è proprio The Lebanon. Quella Flesh and Blood and Made Human. Human cos'era? Forse dell'86, perché può darsi che fosse in questo album. Mo mi sono intrippato per sapere che combinavano i... Esatto. Human. È dall'album Crash. Che era del 1986 poi. Beh, 2 singoloni, poi il resto dell'album non so come sia, ma Dare è notevole in ogni versione. Bravi gli Human League, quindi li abbiamo nominati prima, i Transfughi, Heaven 70, per cui 2 delle 3 menti, no? Mentre Phil Ozek era rimasto, magari poi che pronuncia avrò detto, Dio buono, una roba, Phil Ozek, no? Martin War e Ian Craig Marsh erano gli altri due. Se ne andarono appunto dagli amici, dall'amico Phil Ok, che voleva magari una direzione un po' più pop. Non che loro abbiano preso qualcosa così, perché dal primo album, per esempio, no, c'è la famosa Let Me Go. Ma noi ci andiamo a sentire il secondo album, che si chiama Penthouse and Pavement. Un po' mi viene da starnutire. Ma prima di starnutire vi offro il pezzo in questione, che si chiama We Don't Need This Fascist Groove Thing, e quindi eccoli qua, A Night Toys, Heaven 17. Eccoli. Grande band, assieme a Luxury Gap, 2 album assolutamente davvero. Così come Travelogue, Dare. A proposito degli Human League.

Wow, wow, che pezzone, che cavalcata questa dei mitici Heaven 17, dei transfughi Ware Marsh. Una bella cavalcata che anche dopo 45 anni resta di moda, perché questi fascisti stanno riemergendo un po' dalle fogne. Voglio fare mia sempre la frase del Poiana: occhio che se tornate voi torniamo anche noi. Ho detto tutto. Detto questo, ribadiamo la questione. L'altro giorno su Facebook mi è apparsa l'esibizione di questa band meravigliosa ad Avanzi, se non ricordo male, che aveva già ospitato i Nirvana. Ospitò anche i Sonic Youth, presentati dalla Serena Dandini. A Serena. E proprio in quella puntata, live and direct, con un Thurston Moore scatenato a suonare la chitarra con la battecca della batteria, lì Rinaldo con il bottleneck, la stupenda King Gordon al basso, vestito lungo, e Steve Shelley alla batteria a picchiare come un martello. Il pezzo in questione era questa meraviglia che si chiama Youth Against Fascism. Tiè. Ribadiamo. Viva!

Bomba incredibile, 1992, Dirty. Così era l'album. Ci stanno sempre bene i Sonic Youth and I Toys. Ci stanno sempre bene, un po' così, come il blu, no? Sta bene dappertutto. Il nero, il proprio colore preferito, ecco, sta bene dappertutto. Evviva, evviva, ragazzi! Ridendo e scherzando, se n'è andata già un'oretta. Volevo ripetervi che non siamo in diretta, ma la puntata nuova di Zecca, 8 ottobre 2026, saranno circa le 19, quindi niente WhatsApp oggi, niente canale Twitch, perché siamo in differita, siamo registrati. Si dispiace per la settimana scorsa, non siamo andati in diretta. Causa down dell'internet qua alla radio. Pensa che mi volevo portare un po' di CD al lavoro. Se mi fossi portato i CD, ecco, potevo registrare la puntata e l'avreste ascoltata come podcast. A proposito del podcast, voglio ricordarvi sia la trasmissione che tutta la playlist. La trovate appena finito la puntata sul nostro sito radiocittaperta.it. Andate a cliccare podcast, scrivete Night Toys e vi appaiono tutti i Night Toys dalla prima puntata del 18 febbraio 2018 fino ai giorni nostri. Questa è la nostra, è la nuova decima stagione, ragazzi. Non dimenticate pure di attenzione, c'ho un qualcosa che non mi funziona nella cuffia, come mai? Oh, là. Ecco, volevo dire di non dimenticare di sostenere Radio Città Aperta con un'offerta con carta di credito o PayPal. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito, ma anche il tasto sostienici. Offerta libera, ovviamente. Potete anche iscrivervi al nostro canale Twitch, perché Amazon Prime è gratuito e ovviamente a noi, per voi è gratuito e a noi arriva qualche cosa. E io sono molto felice di questo. Voglio insomma ricordarvi che Radio Città Aperta è una voce libera dove gli speaker non hanno nessun compenso, non c'è pubblicità, anzi noi provvediamo al sostentamento della radio e quindi anche dagli ascoltatori. Volevo dire, se vi piace questa radio, grazie. Youth Against Fascism, Sonic Youth, e dagli Stati Uniti ci spostiamo in Slovenia, a casa dei Laibach. Per chi è giovane come me ricorderà questa canzone degli Opus che si chiamava Life is Life, si ballava in tutte le discoteche e proprio quasi nello stesso tempo i Laibach la presero e ne fecero un inno tutto loro, che ci andiamo a sentire qui a Night Toys. Si chiama ovviamente Life is Life, Opus Dei come titolo, ecco, Opus Dei, come se fosse cantata dal Papa. Laibach, Night Toys.

0: Life is Life, Laibach. Opus Dei si chiama la traccia, tra parentesi, Life is Life, ma la mettiamo così, così ci piace. Gran pezzo degli sloveni, che fecero loro un pezzo abbastanza danzereccio, perlomeno in quegli anni.
1: Life is Life.
0: Era l'epoca della Jugoslavia di Tito.
1: Life. Life is Life.
0: E ci hanno lasciato questo bel ricordo, ma comunque i Laibach sono tuttora attivi, ovviamente. Così sulla stessa linea andiamo in Germania dagli amici Rammstein e dal loro capolavoro di album che si chiama Mutter. Ci ascoltiamo questa traccia meravigliosa che io amo da morire, che si chiama Spielhör.
2: Stirbt nur zum Schein, wollte ganz alleine sein.
0: C'è il Carillon, ma poi
2: das kleine Herz stand still für Stunden. So hat man es für tot befunden.
0: Hai ragione tu.
2: Schart in nassem Sand.
0: Sì, sì, sì.
2: Mit einer Spieluhr.
0: Niente da eccepire.

Come dolce questo Carrion, mi piace un casino, e una canzone che mi piace tantissimo quando c'è il break, mi piace Spiel. Mi piaceva mixarla con Papillon degli Editors, no? Lì a 3.15, 3.30, quella... quando c'è il break, diciamo, c'entrava da Dio, perché Papillon degli Editors, anche se non sembra, no?

Evviva, evviva! Evviva Night Toys, che ha anche le sue richieste, anche se non siamo in diretta, anche perché erano arrivate per la settimana scorsa, poi improvvisamente erano un paio di giorni che l'internet della radio faceva un po' di capricci e giovedì è andato proprio in down. E quindi ho aspettato fino all'ultimo di poter essere con voi in diretta. Avevo già le mie belle richieste e invece eccole qua, che arrivano in questa puntata dove sfoggio anche non le mie nuove cuffie, perché le mie cuffie sono affezionato, mi fanno in compagnia in radio ormai da quasi 14 anni, però ho cambiato i tamponi, i cuscinetti, no? Dopo quelli originali ne ho messo un altro, poi un altro ancora, e stavolta invece di prenderli, no, in finta pelle che poi si squamano tutte, le ho prese in spugna tessuto e devo dire che sono molto comode e a differenza della similpelle, della vilpelle come si chiama, mio papà faceva il calzolaio, in dialetto mantomano era proprio la vilpelle, cioè la pelle vile, ovvero che non era pelle. E quindi così in tessuto anche traspirante, io che tengo le cuffie per 3 ore abbondanti per la trasmissione, ecco che invece così mi traspirano meglio. Devo dire, insomma, le sto provando per la prima volta, le ho montate l'altro ieri e sembra che vadano da Dio, vediamo, eh. Sono affezionatissimo alle mie cuffie e per studio e per radio non c'è di meglio, no, c'è anche le certe AKG per esempio, certe Sennheiser, ma le mie Sony, tipo quelle che hanno, le vedete spesso nelle foto quando c'è un fonico nello studio di registrazione o quant'altro, ha indosso queste cuffie. E qui c'è il break dove facevo partire Papillon, qui, tenendo sotto la voce, che ci sta perfettamente, finisce la voce e inizia Tom Smith. Va bene, lasciamo i Rammstein, dicevamo abbiamo le prime richieste, la nostra bella serie di richieste, questa di Andrea De Pastaman. Stavolta Super Andrea non sono in diretta, ascolterai direttamente il podcast mentre impasti, ma voglio sapere, però mi devi far sapere che ravioli fai quando ascolti il podcast, cosa ti ispira la trasmissione. Mi hai chiesto una band che io amo molto, ho amato molto, 2 album incredibili per quel che mi riguarda. Questo, se non sbaglio, era il loro secondo vaudeville. O il primo, no? Forse era il primo vaudeville. Però poco conta. A me piacevano molto, venivano dall'Irlanda, si chiamano In Tua Nua, fra parentesi. Il batterista Paul Byrne, anche Leslie Dowell, la cantante. C'ho gli amici su Facebook e quindi mi piace molto la situazione. Sì, esatto, vaudeville, vedi, era, aspetta che rimetto i Rammstein, ok. Vaudeville era il primo album, 1987. E poi c'era The Long Acre, 1988, 2 meravigliosi album. Poi ho anche un album che era uscito per il fan club italiano, dove ci sono un po' di robe particolari. Un disco un po' difficile da trovare. Infatti anche qua, tipo su Wikipedia, non c'è la ah, ecco, vedi, la compilation album of singles and besides was released in Italy under the title Somebody to Love, anche perché c'era la la cover di Somebody to Love di Mamas and Papas, una versione meravigliosa. Ma vedi, è segnato, vedi. Vedi, poi il primo singolo uscì per la Mother Records, che era degli U2, Coming Through, vedi.
primo singolo, vedi, scritto da, insieme a una giovanissima Sinéad O'Connor, poi Steve Wickham che faceva parte degli Intuanua lascia la band e fonda e va insieme ai Water Boys e quindi la Island Record li dropped, li mandò a fanculo. C'è un album appunto per la Island Records che rimane altrimenti inedito. Bene bene, e allora ne abbiamo parlato di tutti i tipi, questo era un singolone ragazzi, si chiama Seven Into the Seas e questi sono gli Intuanua che tornano a Night Toys grazie a Andrea De Pastaman, che voglio sapere con cosa farai con questa traccia, qual è il ripieno del raviolo, qualcosa di irlandese, magari di salmone, no?

Che bella che era Leslie The Wall, bellissima anche adesso, da questa bella gioventù, l'Irlanda degli anni Ottanta che tanto ho amato, il mio primo viaggio che ho voluto fare, cioè ero stato a Ibiza con gli amici nell'87, volevamo andare alle Canarie, poi ci fu un casino, non so, all'aeroporto, non apparivano i nostri nomi, successe, così volete andare a Ibiza, andiamo a Ibiza, ma non che ne sapevamo, per noi Ibiza era Sandy Martin, quindi era roba da sfigati, non sapevamo come fosse Ibiza, ecco. Poi però l'altro viaggio, Parigi con la scuola, ok, sono voluto andare in Irlanda sulle orme delle band che amavo, in primis ovviamente gli U2, mi piacevano molto gli Intua Nua. Cactus World News, un'altra band irlandese figa. Grande band, grandi dischi, The Long Acre, Vaudeville, ma anche Somebody to Love, che appunto è raccolta di singoli, però solo con il mercato per il mercato italiano, anche singoli precedenti, no? Quelli su Mother Records usciti solo in Irlanda. Bene, grazie Andrea De Pastaman. Allora, mi avevi richiesto un'altra traccia, che era degli U2, ma siccome gli U2 me l'ha chiesti anche Stefano De Camoz, e allora una traccia solo per te oggi, e gli U2 me li gioco con Stefano, che però è un'altra traccia rispetto all'I Will Follow che hai scelto tu, è dell'album successivo che sta benissimo in questa stagione ovviamente. Arriva il momento di Bobbissimo, che mi va in Australia con i Radio Birdman e mi dice: vorrei questa traccia incredibile che si chiama Descent into the Maelstrom. Magari se mi trovi la versione live, ecco, giusto per farvi capire quanto è potente. Quindi grazie Bobbissimo per la tua richiesta, sempre presente, every fucking Thursday, così si dice in Inghilterra, no? E quindi la traccia te l'ho trovata live, speriamo sia buona, perché avendo solo un computer non ho il primo ascolto, ma andiamo così com'è, Radio Birdman. Yeah! È buona. Descent into the Maelstrom. Per la gioia anche di Dario Daniela, Tribal Cabaret.

Mustang, wow, che cavalcata potente questa meravigliosa per quel che riguarda Radio Birdman. E la... cosa mi arriva qua? Mi arriva qualcosa che non vorrei, ma vorrei, ma se vuoi. E quindi bisogna pazientare, perché non sono stato abbastanza svelto, no, per mettere un qualcosa. Ecco, c'è qualcosa tipo pubblicità, ma questa non l'avrei voluta io, però ecco, speriamo che sia finita così, che non sia un'ulteriore condanna. Radio Birdman, Descent into the Mildstorm Live, una bombazza incredibile targata Australia. The Down Unders. No, loro sono i Down Unders, gli australiani, perché vivono a testa in giù, no? Vivono rovesciati rispetto alla terra, sebbene molte persone, anche se stanno nella parte dritta, non è che ragionino molto bene. Grazie Super Bobby per questa richiesta che ci ha caricato a manetta. Ho detto, sicuramente se sono all'ascolto, Dario Daniela, che saluto, saranno veramente felici di questa traccia, di questa tribal traccia. Il saluto, sono andato a Brancaleone, no, sabato scorso, c'è stata una 3 giorni di fanzine e creazioni indipendenti, dai disegni a fanzine, soprattutto tante di fumetti eccetera, musicali un paio, tra cui la nostra tribal cabaret. Subito all'ingresso abbiamo approfittato per stappare un prosecco, grazie Daniela che, sapendo che sarei arrivato, ha portato una bottiglia di Müller Thurgau. Viva, viva! Organizzazione Giombini perfetta, ma d'altronde, essendo una manager, visto che nella precedente vita è stata una tour manager con la sua Subway Production, ecco, sa le esigenze non degli artisti, ma degli amici in questo caso. Quindi grazie del Müller Thurgau, qui abbiamo fatto anche uno sprizzettino, così, Sava Sandi, Sansdi, che vuoi mai. Sono potuto andare solo un paio d'ore, per Livia aveva un po' di influenza, quindi... Poi Federica è andata a ballare alla sera e io e Livia siamo andati a letto alle 10, ecco. Ti metto a letto, ti leggo la storia, poi si addormenta e mi rialzo. Sono rialzato non alla mattina, ma... per altre esigenze durante la notte. Evviva! Evviva l'anzianitudine che ti fa andare a letto alle 22 di sabato sera, quando all'epoca neanche uscivi di casa a quell'ora, saresti uscito un'ora dopo, per esempio. E vabbè, good times, good times. Bella bomba questa di Radio Birdman. Mentre nel frattempo arriva la richiesta della Laura, che l'altra puntata, non la puntata scorsa che non è andata in onda, ma anche la puntata precedente ho dovuto registrare. Accidenti, mi è sfuggito di mandarti una traccia come richiesta. Allora ho detto, Laura, al prossimo giro me ne devi mandare due. E allora la richiesta per la prima traccia, poi la seconda arriverà dopo, ricade sui Police. I Police di un quarto album, Ghost in the Machine, per me molto sottovalutato, ma molto ricercato, intrigante, con delle elettroniche dentro, scuro, no? Un album quasi dark. E quindi da quel album meraviglioso mi sceglie questa traccia che si chiama One Word Not Three, tra parentesi, anche per il significato del brano, che riguarda il rifiuto di barriere artificiali e le etichette politiche. La frase "un solo mondo basta per tutti" è ancora molto attuale, serve ricordarlo purtroppo, ecco, ci serve un solo mondo e non tre. E quindi Super Laura, grazie mille della tua richiesta di un album appunto che amo molto, li ho tutti e cinque quelli dei Police, ma questo veramente è da riprendere in mano e metterlo proprio nei più belli, diciamo, no? Al top. Grazie Laura.

Evviva, evviva, eccolo qua il pezzone della nostra Olè, della nostra Laura. One World Not Three, dall'album dei Police chiamato Ghost in the Machine, il loro quarto dopo la triade formata da Outlandos D'Amour, Regatta de Blanc, Zegnata Mondata, Ghost in the Machine e poi Synchronicity, 5 album dei Police, tutti ad altissimo livello, non c'è che dire, anche i primi due di Sting, possiamo dire, no? Evviva, evviva! Grazie Laura per la tua traccia, per le due che mi hai dato, la prossima arriva dopo, a creare un break tra le due richieste, così come farò con la Rosy, che mi ha chiesto due tracce anche lei. Pure Andrea c'era, ma appunto, come ho detto, mutuato verso il Camoz. E poi ci sono due tracce anche di Maria. Una bella serie di tracce con le vostre richieste che contribuiscono a far sì che Night Toys sia la sala giochi musicale di Radio Città Aperta. Io porto un po' di dischi, voi portate i vostri e insieme facciamo la trasmissione, perché così ci piace. Quindi quasi più che richiesta, ecco, uno viene nella cameretta di Night Toys e dice: tu Dario hai portato i Camon Tigre, Camilla Pisani, Aphex Twin, Liz Frank, eccetera eccetera, Andrea ha portato gli Intua Nua, ha portato anche gli U2, ma li ha portati anche Stefano, Bobby ha portato i Radio Birdman, la Laura i Police e arrivano, e invece la Rosy mi ha portato i Placebo. I Placebo con una traccia, un nuovo singolo, si chiama Helen Keller. Sapete che i Placebo, no, praticamente hanno rifatto il loro primo album. Uscito nel 1996, dopo 30 anni, praticamente non lo ristampano, ma lo rifanno completamente. Si chiama Placebo Recreated. È uscito il 19 giugno. Quindi tutti i pezzi vengono risuonati, probabilmente col gusto di oggi. C'è questa nuova traccia, che praticamente nel 2006 c'erano delle bonus track dentro, per cui questa AK Farewell. E da questa traccia Brian Molko ha preso ispirazione per la linea di piano, da quella linea di piano ha preso ispirazione per il nuovo singolo, che appunto si chiama Helen Keller, ed è la richiesta della nostra Rosy qui a Night Toys. Brian Molko, già sold out, l'unica data italiana milanese, una al Palazzetto, fatene due o tre che vi aspettiamo anche a Roma, io non li ho mai visti. Poi vai, Placebo, Night Toys, Helen Keller, new single. Uscito il 28 settembre poi.

Placebo and I Toys, Helen Keller, nuovo singolo uscito il 28 di settembre, quindi settimana scorsa, come dicevo, ispirato a un pezzo di 30 anni fa, appunto, che si chiamava AK Farewell. A novembre, mi sembra, saranno in quel di Milano, sempre solo a Milano. Già sold out, ahimè. Classica, mitica voce di Brian Molko, che ci piace molto. Chissà se la Rosy riuscirà ad andarci, ha trovato sold out, però magari esce qualche bigliettino, no? Già c'era andata con la Miriam un paio d'anni fa, due o tre anni fa. Te lo auguro, visto che ci tieni, giustamente. Mi piacerebbe anche a me, sono venuti diverse volte a Roma. L'ultima volta era il 2 agosto, tipo non c'ero. E insomma, non che ho il primo album. Poi c'ho la reissue, quella del 2006, in doppio CD, con tutte appunto queste inedite di cui vi parlavo poc'anzi. Però ci sarebbe da prendere qualcosa. Ho sempre ascoltati così, ma mai comprato niente. Me ne dolgo, perché sono molto bravi, ci sono un sacco di canzoni che mi piacciono molto. Pure Morning, A Song to Say Goodbye, per esempio. Vabbè. Grazie Rosy per la tua richiesta, Placebo, Helen Keller. Dai Placebo andiamo alla richiesta del nostro Rob the Grig. Fresco, fresco di compleanno. Il pezzo che mi richiede Rob, dice, guarda, girando qua e là su YouTube, saltano fuori delle belle cose. Questa Anya Zobel mi piace molto, anche se presa a piccole dosi. Mo ce l'ascoltiamo con questa traccia che si chiama Blood So Red, Anya Zobel a Night Toys. Volevo andarla a vedere, pensa, l'anno scorso, due anni fa, in un teatrino proprio vicino al lavoro, dove ho visto anche Filippo Gatti, un teatrino da 100 posti, era unplugged, quei spaghetti unplugged. E niente, era esaurito. E non ci sono potuto andare. L'ascolto insieme a te qui a Night Toys. Blood So Red, Agnes Obel a Night Toys. Grazie Rob the Grig.

Wow, che pezzone, ragazzi! Brava la Nia Jobel, bravissima, grazie Rob. Devo dire, gran bel pezzo questo, era 6 anni che non si faceva sentire con un disco nuovo, Myopia, l'ultimo era del 2020. Questo disco invece è ispirato dalla nascita del suo primo figlio. Lei danese di Stanza a Berlino. Tutto registrato nel suo studio, questo album. Una bella scelta, caro Rob. Sai che c'ha delle sonorità di musica che mi ricorda anche Riccardo Sinigaglia, no? Questa melodia minimal. Proprio nella musica. Grande Rob, grande richiesta. Super disco. È il disco poi che apre. L'album si chiama The Meaning of Flowers, il significato dei fiori. Mentre arriva la richiesta, grazie Rob, poi ti meriti un altro pezzo compleannico, a mia discrezione. E allora fa, non so se gli hai mai passati a Night Toys, sai che forse no, il Tiger Shit Tiger Tiger. Ma aspettando l'uscita del nuovo lavoro della band, sono di Foligno, scemo gente di Foligno, scemo fatti così, previsto per il gennaio 2027. Questo è il primo dei due brani usciti che anticipa l'album Dissolve Here, vedi, un muro di suono dei confini tra indie rock, post-punk, noise e shoegaze diventano progressivamente più difficili da distinguere, vero? Tra la ripetizione ipnotica dei DIIV, l'abrasione e le dissonanze associate ai Sonic Youth e la rabbia e la nebbia melodica dei Jesus and Mary Chain. Uè, guarda che descrizione che mi ha fatto Emiliano. E quindi non resta che andarceli a ascoltare, forse per la prima volta, a Night Toys, Tiger Shit, Tiger Tiger, con tutti i punti esclamativi possibili, e il pezzo si chiama Glue e dovrebbe rimanerci incollato alle orecchie.

Si sentono i Sonic Youth qui dentro, li abbiamo sentiti prima con Youth Against Fascism. Questi invece sono i Tiger Shit Tiger Tiger. Album in uscita a gennaio. E questa è una bella anteprima. Uscita il 29 giugno. Aspettiamo appunto l'album. Grazie Amy per la tua richiesta. Sempre Super Shots. E vive Ale, volevo dire qualcosa, ma invece di girare la rotella del mouse potresti abbassare il cursore. Mentre sono passate un paio d'ore, sono circa le 20. Voglio ricordarvi sempre che questa puntata di Night Toys non è in diretta ma registrata. 8 ottobre 2026, la puntata è nuova di Zecca, però non possiamo interagire come solitamente facciamo con il nostro WhatsApp, neanche vedermi via Twitch, però una montagna di bella musica.

nuova e meno nuova, ma sempre che ci smuove emozioni infinite, come il pezzo che ci ha richiesto la nostra Antonella dall'album di debutto degli Interpol, che si chiama Turn on the Bright Lights. Il pezzo meraviglioso si chiama Obstacle One e ce lo riascoltiamo con somma gioia qui a Night Toys. Grazie Antonella.

Obstacle One dall'album Turn on the Bright Lights, Interpol qui a Night Toys, la richiesta della nostra Antonella che mi ha tirato fuori questo pezzone senza tempo. Non mi ricordo se era questo PSA che era sul primo extended play, che si bulla di averlo, 500 copie in vinile nero, 4 tracce. Forse Obstacle One era su, anche su quel EP. E vabbè, c'è rimasto il CD, il disco. Interpol che è appena uscito anche un nuovo album, appena acquistato, ma devo ancora ascoltarlo. L'altro giorno devo approfittare sempre dell'assenza di Livia, eccetera, perché se no ascolto di notte, no, di notte non nottissima, perché ultimamente sto scusate un po' di singhiozzo. Ultimamente sto crollando, appunto, come vi dicevo, sabato sera alle 22, insomma. Spesso magari quando andava a letto Olivia, così che di solito va a letto anche Federica, mi mettevo le cuffie, a volte un po' di TV, a volte un po' di musica, ecco. Quando ho ascoltato gli Xymox, no, che sarebbe l'evoluzione dei Clan of Xymox, no? Nella versione synth, il loro primo album. E poi 154 dei Wire, pazzesco ovviamente. Sempre ascolti centellinati. E sempre robe stupende come questa traccia, in cui ringrazio l'Antonella. Avrei la richiesta del nostro Stefano De Camoz. E come dicevo, mi ha richiesto gli U2. Andrea mi ha detto doppia traccia, e siccome gli U2 ce li ho per Stefano, che mi ha richiesto solo una traccia, li uso per loro. Fa, visto che October, quella canzone che apre October, ci sta da Dio in questa puntata, la prima di ottobre di Night Toys, perché la scorsa settimana non siamo andati in onda, che era il primo ottobre appunto, per motivi tecnici, indipendentemente dalla volontà mia della radio, ma della volontà di chi gestisce l'internet, cioè noi, la ditta che ci dà l'internet e che spesso ci procura qualche problema. Comunque, portiamo a casa questa puntata meravigliosa, ancora un po' di tempo insieme per ancora qualche altra richiesta, qualche altra vostra richiesta che ho in canna. Allora, il pezzo di Stefano De Camoz l'ho scelto in versione live perché l'ho trovato live at the Red Rocks, uno di quei concerti di cui darei 5 anni di vita per vederlo live. 5 giugno, this is Gloria, 5 giugno 1983, Red Rocks Amphitheater, Denver, Colorado, U2, al massimo splendore, questa è Gloria.

Proprio la versione che appare sull'album meraviglioso Live Under a Blood Red Sky. Poi è l'unica traccia da quel concerto in quell'album. La maggior parte, poi c'è Will Follow, scusate, 11 o'clock TikTok, che è presa da un concerto a Boston di un mese prima di questo, maggio 83. E poi c'è Live a Rock Palace, Lorelei, Germany, in cui esiste un video meraviglioso. Ho comprato un DVD da qualche parte, al Villaggio Globale, quei belli piratati dove c'è l'esibizione completa. Quella è Werchter, Belgio, stupenda. Anche quella c'è qualcosa che è finito tipo Into the Heart su una B-side di singolo, non vorrei dire forse di New Year's Day. KU2, ragazzi, 5 giugno 1983. Se prendete la reissue, no, del CD, quella con dentro anche il DVD, ecco, c'è il concerto completo, perché quando uscì la videocassetta non era, era una selezione dei pezzi, durava un'ora, invece c'è tutto il concerto tranne appunto Into the Heart and Cat Dub, perché era partita con la pioggia che c'era stata, era partita la telecamera. Deve fare anche freschino, Bono in maglietta, ma The Age c'ha una specie di camicia scozzese smanicata, quindi faceva pure freschino oltre all'acqua che si è preso. Bene, lasciamo gli U2. Grazie Stefano De Camoz per la tua richiesta, sai che qua mi colpisci sempre al cuore con gli U2. Arriva la richiesta di Maria Gianturco, una delle due. Si chiamano Mouth Ulcers. Lucere alla bocca. Il pezzo si chiama Prevail e welcome back Maria con la tua richiesta. Di questa band che non conosco. Suonano scuri come ci piace comunque. Così, di prima acchito. Ecco la richiesta di Maria Gianturco.

Wow, Mouth Ulcers, Prevail si chiama questa traccia della nostra Maria Gianturco, la bassista suona il basso come la tipa dei Maneskin. Oddio, Victoria, ecco, mi sta venendo in mano normalmente Veronica, invece Veronica ed è la rappresentante di lista per quel che riguarda le musiciste. Bella questa tua richiesta in Cold Wave Style, cara Maria Gianturco. Non riconoscevo questi Mouth Ulcers. Le ucere alla bocca, ecco, invitante come nome, ma la musica lo è moltissimo, che tocchi le nostre corde. Evviva, evviva i Mouth Ulcers, evviva Gian Maria Gianturco from Naples. E adesso tocca alla Dani, che l'altra settimana ha detto: no, la prossima volta metti su questa. Doveva essere giovedì scorso, come tutte queste tracce. Ma arriva adesso da un album che mi piace molto, che si chiama Canzoni dell'appartamento. Stiamo parlando di quel pazzerello, ma genialissimo, Morgan. Che ci canta questa traccia che si chiama Altrove, e quella, e questa è la richiesta della nostra mitica Dani Purple Heart. Gran pezzo, fra parentesi. Come gran disco questi, tutti e due i dischi, anche da A ad A, stupendi.

grandissimo Morgan dall'album Il suo esordio solista, Canzone dell'appartamento, poi seguito da un altro album bellissimo che si chiama Da A ad A, che era tipo da Asia a sua figlia, che in questo momento mi sfugge il nome, Anna Lu, ecco, da Asia a Anna Lu, ecco. Due album solisti da avere assolutamente. Grande songwriting, no? Quando non fa il matto è capace di uscire con questi capolavori. Grazie Super Dani Purple Heart per questa tua richiesta, che ci fa sempre piacere ascoltare. Mentre questa è una richiesta del nostro Peter Crown, che saluto, che mi ha mandato la richiesta per la puntata del 24 di settembre. Sinistro, quello giusto. Mi ha mandato Peter Crown, che mi aveva mandato la richiesta appunto per la puntata del 24 settembre, che era registrata, avevo già registrato il 21, quindi ho detto te la metto la prossima settimana, che sarebbe stato la scorsa settimana, ma i motivi tecnici non ci hanno fatto andare in onda. Oggi sono registrato, però il tuo messaggio ce l'ho. E allora per giovedì prossimo, che invece del primo ottobre è l'8 ottobre, quindi oggi, volevo chiederti un pezzo dei La Dispute. La Dispute, direi io. Si chiama Environmental. Quando penso all'inglese, quando poi lo devo leggere, mi incasino così, no? Poi magari sono anche bravino a parlarlo. Comunque, Environmental Catastrophe. Sì, ho fatto un casino. La Dispute, Environmental Catastrophe Film. Oh, là. Ce lo andiamo ad ascoltare qui a Night Toys, grazie a Peter Crown, e sono in La Dispute. Ce li ascoltiamo insieme, questa cavalcata di quasi 9 minuti. Grazie Super Peter. You would run through the neighbor's yard over Brooklyn.

0: Che cavalcatona!
1: Are there any things that you wished that you could have gotten accomplished that maybe just didn't get done?
0: La dispute, environmental catastrophe film.
2: I had done my best. I can live with it because I've lived in it.
0: Un film sulla catastrofe ambientale. Così cantano La Dispute. Grazie a Peter Crown per questa super richiesta. Un disco che so che ama anche Emiliano, perché l'ho visto postato nel suo Instagram e ovviamente mi ha intrigato. Bellissime sonorità, strano che sia un disco Epitaph, no? Con queste sonorità ben appunto. Where they'd sunbathe asleep, can see it where the light bleeds back and ahead. We're approaching with your knees bent. Cavalcata meravigliosa, mentre adesso arriva il secondo pezzo della Laura, che va a pescare nel suo amatissimo Paul McCartney, nell'incarnazione dei Wings, assieme a Linda Eastman, sua moglie. Infatti scelgo un brano del loro ultimo album del 78, Back to the Egg. Il brano è Rockestra Team. Rockestra. Dovrei pronunciarlo così. Evviva l'inglese sbagliato alla radio, dove dovrebbe essere perfetto, mentre sono molto più bravo quando ho l'ansia da prestazione. E oltre a Danny Lane, Linda include musicisti del calibro, questo album, di David Gilmour, Pete Townsend, John Bonham, John Paul Jones e molti altri. Ci sono molte vicende collegate a questo brano da andare a leggere. Considerate che Jeff Beck rifiutò perché voleva avere il pieno controllo delle parti di chitarra, ma McCartney chiaramente non acconsentì. E quindi non ha consentito Paul McCartney, gli avrà detto: ma chi cazzo sei, Jeff Beck? Ecco, pertanto che sei un grande, ma io sono Paul McCartney, quindi il disco dei Wings è mio. Chiamo tutti questi altri ospitoni e sono felici di suonare con il Macca. Arrivi tu e vuoi fare come ti pare, e non ho, questa è casa mia e qui comando io, come direbbe la Gigliola Cinquetti. E qui dall'ultimo album dei Wings, Back to the Egg, il pezzo si chiama Rockestra Theme, scusate, mi sono anche tolto gli occhiali così non leggo un tubo. Grazie Laura per la tua richiesta. Rockestra Theme, Wings, A Night Toys.

Not had any winter, no, no, no, non avremo altri inverni, dice Paul McCartney, o chi per lui in questo Rockestra team. Dall'album appunto Back to the Egg, 1979, leggo qua. L'ultimo dei Wings. Con tanti altri dischi a nome Paul McCartney, ovviamente. Non ultimo, l'ultimo che è uscito qualche mese fa. Che gli dà ancora un 8.5. Alla veneranda età di 83 anni. Grande. Infatti è uno che, come lui, no? Che praticamente dai 19 ai 27 anni praticamente ha fatto tutto. E poi quello che resta è contorno meraviglioso rispetto ovviamente all'epopea dei Beatles in 5 anni. Come gli Smiths. Gli Smiths sono i Beatles dei nostri anni, no? Dei nostri anni 80. Grazie Laura per la tua richiesta. E dai Wings andiamo alla seconda richiesta della nostra Maria Gianturco, che rientra appunto con una doppietta, così come i giocatori infortunati, no? Stanno fuori, poi appena rientrano dice chissà se sarà in forma. Tac, doppietta. Grande Maria che mi richiede questa traccia di tal Carla Morrison, che non conosco. Il pezzo che mi chiedi si chiama Disfruto, scusate. Questa è Carla Morrison a Night Toys. Sentiamo di cosa si tratta.

Carla Morrison, disfruto il pezzo, vedi, dopo la Cold Wave di prima, un'ispanica canzone. Rilassata e tranquilla, che arriva quasi alla fine di Night Toys, perfetto, no? Mentre ci avviciniamo alle 21, ancora un paio di tracce prima di chiudere la trasmissione. Che ricordo, è registrata, anche se nuova di zecca. Nuova di zecca, è 8 ottobre 2026, sono quasi le 21, appunto siamo registrati. Quindi non c'è stato, se avete scritto WhatsApp, mi dispiace non avervi risposto, perché non ero qua. Se invece avete acceso il vostro canale Twitch, mi dispiace, ma non ero neanche lì. Però vi voglio ricordare di iscrivervi, soprattutto se avete Amazon Prime, che per noi vuol dire una forma di sostentamento. Ecco, per voi, a noi non vi costa niente se appunto avete Amazon Prime, e a noi ci dà una mano per andare avanti. Grazie. Grazie a Maria Gianturco per la sua seconda richiesta. Ora arriva la seconda richiesta della nostra Super Rosy. Il braccio armato di Instagram che mi pesca da un album stupendo come From the Lion's Mouth dei Sound. E mi pesca questa canzone meravigliosa che si chiama Possession. La mitica voce di Adrian Borland torna a Night Toys con Super Gioia. Grazie Rosy.

Possession, The Sound, dall'album From the Lion's Mouth, l'album mitico, il secondo dopo Jeopardy e prima di All Fall Down, la mitica tripletta dei Sound. Ce ne sono stati altri, ma questa tripletta meravigliosa. Talmente erano misconosciuti i Sound, perché sfido chi nei primi anni 80 ascoltava post-punk a essersi imbattuto subito nei Sound, ecco. Chiaramente chi stava in città, eccetera, magari sì. Però io anche il mio paese erano in pochi, e voglio salutare l'amico Paio, che a fine degli anni 80 gli dice: tu devi prendere All Fall Down, i Sound, è un gran disco. Tant'è che io gli trovai qua il CD, quando sono venuto a abitare a Roma, gli comprai il CD e glielo regalai. E dopo, insomma, cominciai anch'io, presi le ristampe, eccetera. Fino ai cofanettini con tutta la discografia in CD. Grande, grande Rosy, con questa super richiesta, la tua doppietta. Prima di chiudere la puntata e dedicare questo pezzo al nostro Rob the Grig, che ha fatto il compleanno, che si lamenta perché sta invecchiando, il pezzo mi sembra giusto per la tua età. E quindi volevo chiudere con gli Alphaville. Volevo mettere, era già previsto di mettere gli Alphaville alla fine, cioè volevo metterli con Sounds Like a Melody, ma meglio di Forever Young per uno che compie gli anni. Qual è? Niente. Alphaville, che noi releghiamo solo a quell'album che si chiamava Forever Young. Fra parentesi, Forever Young fu il primo loro nome, poi mutuato in Alphaville da un film di Jean-Luc Godard. Però Forever Young era la loro band, e l'album si chiamava Forever Young, che conteneva quella tripletta di singoli, appunto Being in Japan, Forever Young, Sounds Like a Melody. Quindi siamo arrivati alla fine della nostra meravigliosa trasmissione di questo 8 ottobre 2026, registrata ma nuova di zecca. Spero vi sia piaciuta, una bella cavalcata tra ricerca, classici e novità. Voglio ringraziarvi tutti quanti. A chi mi ha fatto le richieste, da Andrea Pastaman, Bobissimo, la Laura, Rosy, Rob the Grig, Happy Birthday, Emiliano, l'Antonella, The Camoz, Maria Gianturco, la Dani, Peter Crown, ma anche tutta l'altra banda che ascolta il podcast o magari riesce ad ascoltare questa puntata, dalla Katia, Rosa, Mariella, al Ponta, Matt, a Mariano, all'Alessandra, a Mike, Andrew DJ. Inizierà presto una nuova avventura radiofonica, in bocca al lupo! E poi la Silvia, la Pat, la Miriam, lo Stefano della Miriam. Evviva! Grazie, grazie ancora per questa puntata meravigliosa, cioè almeno presumo sia meravigliosa. E ci ascoltiamo gli Alphaville con Forever Young qui a Night Toys, dedicandolo a quel giovanottone di Rob the Grig che ha compiuto gli anni, e gli dedichiamo questa bellissima canzone ricordando i tempi eterni della gioventù, che non torna ma è stata vissuta in anni meravigliosi, direi. Grazie a tutti, buon compleanno Rob, appuntamento a giovedì prossimo 15 ottobre, in diretta dalle 18 alle 21. Saluto anche gli amici della replica il venerdì, sempre dalle 18 alle 21. Fate i bravi, vi voglio bene.

0: si può più dire niente.
1: Ma chi è?
0: Ma chi è? Sono nudo del linguaggio.
1: Infame, l'alfabeto muore.
0: Dammi un morso sul cavallo horse, un felice force, chiudi le doors. Ma chi erano i Doors?
1: E Jim Morrison?

0: problema. Ma cosa vuoi? Lo vedi che sto cantando?
1: No, ancora?
0: Siete gente che non avete una dignità!
1: Ma chi è?
2: Poi chi? Ma chi può? Ma chi?
3: Non me l'aspettavo più!
2: Ma con chi stiamo parlando?
4: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.

questo mio pensiero irraggiungibile, potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero insopportabile, potrei forse sentirgli dire cosa c'è.

Every carpet sits by tweakers.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Slow, DV, slow. Slow. Pace it. You're a flower girl.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che cambia d'aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.